0: solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
1: Tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona. Italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

Rosa, dentro te lo massimo l'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: sbagliare da cantare.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare!
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia!
4: Radio Bella e Monella! Per Italian People.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare
0: su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella.
6: Di Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Cosa?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: decidi anche tu.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: italiane da cantare.
1: Voglia di me? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da

0: loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: vita.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
9: Ecco la merenda!
10: Ma è il panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
8: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Magari non l'avevi pianificato,
0: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, Italia il coro magico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella, con un semplice

0: Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
1: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
1: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: tacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere.
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
17: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
18: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
19: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
20: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
4: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 8:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Sale il costo del gasolio, ma Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti. 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. L'economia italiana resiste agli shock energetici. L'agenzia di rating Moody's ha rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL italiano per il 2026, portandolo al più 0,8%. Il rapporto deficit-PIL è stimato al 3%, stabili le valutazioni nel breve periodo. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Formula 1, alle 13, il Gran Premio d'Azerbaigian. Pole position per Russell davanti a Leclerc, solo sedicesimo.

0: manutenzione su bmw.it/manutenzione. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Buongiorno, ci siamo pronti, ci aspettano 2 ore in compagnia. Tanta musica, quella bella, quella italiana, sì, perché sei proprio su Radio Bella e Monella. Si comincia.

E allora buongiorno, comincia ufficialmente il nostro sabato mattina insieme, sono Greta, insieme dalle 8 alle 10 e poi... Arriverà Rocky? È una domanda, non è un'affermazione ormai. Dunque, io ci tengo a precisare, la settimana scorsa abbiamo parlato di pesca di beneficenza, di come si riescono a pescare a volte dei prodotti

particolari, e quindi voi penserete, vabbè, vuol dire che non ci sei più cascata. Indovina chi è tornato a casa ieri sera con un paio di pantofole natalizie taglia 40-41 ma porta il 35. Però devo dire, ho portato a casa anche pezzette, pannetti, quaderni, cioè diciamo che erano degli accumuli e li hanno messi insieme per farmeli passare come premio. Però tutto sommato con gli zampironi mi sono rifatta della cifra. Cominciamo una mattinata che sarà particolarmente ricca. Ve lo dico perché avremo degli spunti di conversazione che arrivano da questa settimana, cioè oggi facciamo veramente il punto della situazione tra gossip e notizie così bislacche che ti possono anche sembrare false e che in realtà ci daranno modo di chiacchierare. Quindi ho bisogno di sapere, prima di iniziare a parlare contro i muri, ci siete? Siete pronti? Siete operativi? Cioè avete voglia di compagnia nei vostri viaggi, nelle vostre destinazioni? Allora fatemi sentire presenza, no? Come si suol dire, fatemi sentire che ci siete, salutate, battete un colpo, fatemi anche toc toc, mi va bene anche un vocale dove mi dite toc toc, l'importante è dire che ci siete. 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: rituale Biagio Antonacci e Safe, una novità così per rendere questo weekendino bello frizzantino. Dunque siete su Radio Belle Monella, sono Greta. Ve lo dico perché a quest'ora della mattina mi arrivate un po' alla spicciolata. Allora, se volete farvi sentire, potete battere un colpo, come si suol dire. 393-7366-170. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Greta!
0: Buongiorno, lei carica pallettoni, che invidia. Poi sentiamo lui cosa dice. Giustamente io ho detto battete un colpo, lui ha letteralmente battuto. Bravo, bravo. Quando io dico certe cacate in onda, intendo proprio questo, intendo che mi serve chi mi d'accorda. Bravissima. Ciao, sono la Rose di Bibione, volevo ringraziarvi per tutta questa stagione estiva che mi avete fatto compagnia come sempre. Oggi è il nostro ultimo giorno aperti a Bibione, un abbraccio virtuale a tutti voi. Bella Bibione, mi piace tantissimo Bibione. Dunque, signore e signori, qua andiamo al dunque sul serio, perché la carne al fuoco è tantissima, ci sono tantissime cose che dobbiamo commentare insieme, quindi è per quello che vi ricordo il numero di telefono, perché ho bisogno dei vostri pareri. Io partirei da una notizia che ha già fatto molto parlare e che riguarda Tony F. Dunque, Tony F ha detto di aver smesso con la marijuana, lo diciamo, si fumava anche 4-5 canne al giorno, signor Tony, ma sono quantitativi importanti. Quindi dice: ogni volta che mi viene la tentazione vado a correre. Chi corre lo sa, diventi un fuscellino. Quindi lui ha perso molto peso e si è vantato pubblicamente di entrare in una 38 da donna. E quindi poi ci ha detto anche a tutti noi, ha dispensato il verbo, ha detto che siete schiavi dei carboidrati. Posso dirti, Tony, tanti difetti ho nella vita, però perlomeno, cioè, me la collo, schiava del carboidrato. Me la collo, va bene, meglio che altre cose. Voi come la commentate questa cosa? Sono molto curiosa. Mi sento un

0: bella vita, Ariete e Angelina Mango. C'è da dire che quando una canzone la scrive Ariete te ne accorgi, e dal mio punto di vista è un complimento, cioè avere una penna riconoscibile vuol dire avere una bella identità. Brava Ariete, brava brava. Dunque, stiamo parlando di Tony F, che ha smesso di farsi le canne, cioè detta proprio schietta, ha smesso di farsi le canne, corre, e quindi adesso entra nella 38 da donna, fa il figotto pacciarotto e dice: ecco, vedi, siete voi che siete schiavi dei carboidrati. Io posso dire, sono stata chiamata in modi peggiori, me la posso accollare. Quindi chiedo a voi, che cosa rispondete a Tony F? Beh, intanto sentiamo.
1: Ciao Greta, buon sabato.
0: Grazie Stellina, grazie tantissimo. C'è qualcuno che gliene ha da dire, eh?
2: Buongiorno belle Monella.
0: Buongiorno.
2: Intanto sono Cinzia da Padova.
0: Ciao,
2: e grazie
0: cara.
2: Anche a me per la compagnia che tutti i giorni mi fate con piacere.
0: Oh, molto caro.
2: Rispondendo a Tony F,
0: diglielo.
2: Se noi siamo schiavi del carboidrato,
0: sì,
2: veramente ringrazio il Signore per non essere schiava di altre robe,
0: ecco,
2: tra cui sostanze stupefacenti,
0: quelle che
2: erbe, cioè, fumi, eccetera. Ringrazio il Signore di non avermi dato questa schiavitù,
0: ecco,
2: che quella veramente è una schiavitù, sia di salute che di soldi. Quindi,
0: brava.
2: Va benissimo il carboidrato, oh, forever.
0: Ma ce la colliamo. Ma poi vede uno che si fa le canne, mi viene a rompere le scatole per carboidrati. Ma chi vuoi? Ma stai scherzando? Il buio che dà del cornuto all'asino.
3: Buongiorno Greta.
0: Buongiorno.
3: Sono sempre io, Ippolito della Spinea. Come stai oggi, Gretuccia?
0: Benissimo.
3: Era un bel po' che non ci sentivamo, Greta?
0: Eh sì, birbante.
3: Beh, comunque digli a Tony F che le canne, 5,
0: sono
3: gli fanno un po' troppo male. Sarà anche dimagrito,
0: per
3: carità.
0: Che carità,
3: un dio di no.
0: Un dio
3: però
0: di no.
3: Il cervello ormai l'ha perso, sai.
0: Capito.
3: Ciao Gretuccia, dai, fai destinare.
0: Un dio di no, però, sì, cioè, capisci, uno che usa quelle sostanze che poi mi dice dei carboidrati. Francamente, ecco, magari ne riparliamo fra un annetto, vediamo, dai.

0: avere talmente tante cose da dire su Tony F che facciamo una cosa: un pochino di pubblicità e poi vi lascio lamentarvi finché volete. Tutto il giorno. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray.
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Pronti? Partenza! Science for... Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
10: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
11: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
10: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
11: Allora me ne dai una fetta?
10: Adesso hai capito.
9: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video.
17: Musica.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: È quando suona la sveglia.
4: che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
17: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
18: Non potete perdervelo!
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e
1: Monelli. Gli anni show! È proprio quello che ci vuole a quest'ora del mattino, questo trittico di grandi voci italiane: Tiziano Ferro, Antonello Venditti, Claudio Baglioni. Mamma mia, che stato di pace e di serenità.
0: Bella e Monella.
1: Po' meno la serenità quando parliamo di Tony F. Io mi rendo conto di aver scoperchiato il vaso di Pandora. Chiedo bene, abbiamo detto Tony F che smette di farsi le canne, va a correre quando ne avrebbe voglia, cioè per sopperire, no, a questa cosa, e quindi perde peso, entra in una 38 da donna e dice: vedi, siete voi che siete schiavi dei carboidrati. Cioè non è che si pone il problema di essere lui quello struzzo, capito? No, siamo noi che siamo schiavi dei carboidrati. Beh, intanto saluto la Patrizia da San Donà che mi arriva così su questo argomento. Sentiamo ancora cosa ne pensate, perché io pensavo avessimo finito di dirgliene. No, non abbiamo. Troppi soldi portano a bruciare il cervello con droghe, perché non si ha nessun sogno nel cassetto. Quindi è arrivato al punto che il cervello non funziona bene e dice fa solo cagate. Questo è ciò che mi dice la Sonia. Poi sentiamo anche lei che cosa ci dice.
2: Ciao Greta, io sono Silvia e non ho neanche mai provato a fumare una sigaretta. Vedi? Normale, figuriamoci il resto.
1: Niente.
2: E cosa dire? Che si vanti di essere una 38 donna? Proprio no, sai.
1: No, sai.
2: Veramente penso vederlo dal vivo sia
1: particolare.
2: Niente di bello. Io sono una 40. Sì, che mi immagino l'uomo che sia più magro di me.
1: È strano.
2: Ma anche no.
1: Fa un po' strano. Cioè, devo dire, anch'io sono a 40. Sapere che questo potrebbe venire. Scusami, mi presti i pantaloni? Che vuoi dal mio armadio, Tony F? Esci da questo armadio.
3: Radio Bella e Monella.

0: che bel sabato mattina, frizzantino. E se il sabato è frizzantino, ti puoi figurare la domenica con la RAN 51. Eh sì, signori, perché domani è già domenica 27 settembre. Non so come sia successo, però anche quest'anno ci siamo arrivati. E quindi torna la RAN 51 all'aeroporto militare di Istrana, provincia di Treviso. Noi ci siamo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto che sono esauriti i posti. Sold out, è bellissimo da dire, sold out, le iscrizioni sono chiuse completamente, l'accesso all'aeroporto è consentito appunto agli iscritti, per questo ve lo ricordo. Sarà una giornata di sport, solidarietà, emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo stormo, perché la RAN 51 è dove corri e i sogni prendono il volo, è una meraviglia. Poi se quest'anno siete rimasti fuori, ricordatevi, perché l'anno prossimo sicuramente torna.
1: Radio Bella e Monella.

0: ricordare Jackie e Vampiri, ma va benissimo così. Dunque, la nostra mattinata è solamente all'inizio. Fra pochissimo andremo ad affrontare una conversazione di quelle belle corpose, perché si parlerà di fallimenti nella vita che inevitabilmente accadono. La differenza la fa come li gestisci, e sentiremo anche come li ha gestiti Amadeus. Quindi restate qui, perché la nostra mattina su Radio Bella e Monella continua. Bella e Monella,
1: tutta da... Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655, o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: alle 9.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Eni fissa un tetto al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Sarà applicato da lunedì per una durata iniziale di 30 giorni, prorogabile. Il governo ringrazia e convoca gli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione. Seconda giornata di Papa Leone in Francia. Dopo la visita all'Eliseo e il bagno di folla a Notre-Dame di ieri, stamattina il pontefice sarà ancora a Parigi, dove celebrerà la messa in Place de la Concorde. Nel pomeriggio si sposterà a Lourdes. Calcio, notte fonda per l'Italia nella prima partita di Nations League. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio e vengono fischiati dall'Olimpico. Un flop, l'esordio bis del CT Mancini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

insieme. Dunque, anticipavo prima, ma se vi siete messi in ascolto adesso ve lo dico comunque. Stiamo per parlare di fallimenti, perché nella vita io credo siano inevitabili. Non è che per forza stiamo parlando di cataclismi, però diciamo cose che non vanno come avresti sperato. Capita a tutti nella vita prima o poi. La differenza qual è? Come li affronti, come ti rialzi, come vai oltre. C'è chi lo fa con serenità, c'è chi invece magari ci mette un pochino di più, e c'è chi invece vive il fallimento in pubblico. E lì non è solo come lo vivi tu, ma anche la percezione che c'è all'esterno. E quindi Amadeus ha parlato proprio di questo. Amadeus arrivava da grandissimo successo alla Rai, si è messo in gioco, è andato sul 9, ma è stato, insomma, è stato un flop, perché si parla di 2% di share. E quindi ha commentato questa cosa con grande onestà, ha detto: quando passi dal 72% di share, perché con Sanremo lo ha fatto, al 2, se non hai una tua autostima, se non sei sereno, se non hai una famiglia vicino, pensi che la tua vita sia solo lo share e la televisione, non ce la fai psicologicamente, non è così semplice. E poi dice: non ha funzionato. È inutile nasconderlo, possono esserci molte ragioni, non è facile stabilire i motivi. C'era grande entusiasmo, grande voglia di fare, probabilmente sono più adatto alla TV generalista, con il pubblico del 9 invece eravamo come due binari paralleli che non si incrociano mai. Io trovo molto coraggioso questa ammissione, non di colpa, perché non ci sono colpe, però è molto coraggioso, perché tante altre persone invece in passato, magari davanti a risultati simili, hanno minimizzato, ci hanno girato intorno, invece lui ha detto: non è andata come immaginavo. E non c'è niente di male ad ammetterlo. Cosa ci nascondiamo dietro un dito? Lui adesso ha altri progetti. Però intanto chiedo a voi: quando le cose non vanno come sperate, come reagite? 393 7366 170.

0: Mary Chielin, la mia ragazza, bella, bella ritmata. L'abbiamo detto, questo sabato mattina è bello frizzante, anche se parliamo di fallimenti e come affrontarli. Ci ha detto Amadeus, il passaggio al 9, cioè sono andato pensando di fare grandi cose, poi non ha funzionato, semplicemente magari non sono adatto a quel tipo di televisione, vado meglio sulla TV generalista. Quindi senza farsene una colpa, cioè ha detto, non è andata, che dobbiamo far, colpevolizzarci a vita? No, andiamo oltre. Infatti adesso lui avrà un nuovo ruolo all'interno di Amici, ce lo aspettavamo perché insomma è già da diversi anni che collabora con il programma. E quindi anche per quanto riguarda noi comuni mortali, avevo detto, può capitare che poi usiamo la parola fallimento, ma non è che per forza bisogna usare quella, se ti fa star male, se ti dà quell'accezione negativa, semplicemente le cose sono andate diversamente da come pensavi. Come reagisci? C'è chi mi dice, guarda, mi lascio quella giornata per piangere su me stessa, dopodiché ci si rimbocca le maniche, che tanto se si sta fermi non si va da nessuna parte, quindi tanto vale guardare oltre. Bravo, bella idea questa, bella. C'è anche chi dice, sì, può capitare di sbagliare, l'importante è imparare dagli errori, anzi ben vengano gli errori se si impara, se continui a ripetere gli stessi allora lì diventa un problema. Giustamente, allora, siccome di errori nel cantare io non ne vedo neanche mezzo, secondo me così a naso potrebbe essere proprio un buon momento per cantare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa. Ah.

0: cosa fai questa sera? Francamente mi interessa cosa fai questa mattina, perché io ho bisogno di avervi belli svegli, scattanti e frizzanti, perché andiamo con l'anticipazione del gossip, ovvero io vi darò dei titoli di notizie, starà a voi indovinare quale di queste notizie è falsa. Potrebbe essere una, potrebbe non è, potrebbero essere tutte vere, potrebbero essere tutte false. Mi piace rendervi la vita difficile, ma d'altronde ormai siete, come direbbero su internet, siete skillati, ok? Non skillati, no, siete skillati, siete bravi e sapete riconoscere le fake news. Quindi andiamo con la prima notizia. Amanda Lear accusa Miley Cyrus di plagio. È vera o è falsa? E poi ancora Valentina Vignali condannata a risarcire il proprio ex Stefano Laudoni. È vero o è falso? E poi ancora abbiamo Damiano David e Dove Cameron finalmente sposi. Vero o falso? E poi ancora Lady Gaga testimonial in Giappone per un marchio di assorbenti. È vero o è falso? Oggi ve ne ho data una in meno, perché mi rendo conto che sono delle notizie, vere o false che siano, talmente assurde che comincio a mettere in dubbio tutta quanta la tua esistenza. Dici, al di là di queste, ma sul serio può succedere una cosa del genere? Sta a voi indovinare, fatemi sapere. Nel frattempo c'è qualcuno che ha voglia di cantare.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa
2: stupida, stupida, stupida fortuna, gialli da paura.
0: Ciao!

0: mattina vi ho fregati. Devo dire, particolare, c'è chi mi ha detto tutte vere, c'è chi ha detto tutte false. Allora, le prime tre notizie erano vere e quindi andremo anche ad approfondirle. Quella falsa era l'ultima, perché Lady Gaga, sì, è vero, è testimonial in Giappone, ma non di un brand di assorbenti, no, di una catena di supermercati. Quindi questa è appunto è la versione reale. Damiano e Dob si sono sposati, Valentina Vignale condannata a risarcire l'ex, ed è verissimo, lo so, fa strano, Amanda Lear che accusa Miley Cyrus di plagio. È tutto bello, è tutto stupendo, fra poco ne parliamo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: la Italiamo, by Antonello Cerri, tu pensi sia una canzone, poi sotto ne senti un'altra, poi ne arriva, è questo, è l'effetto, è quello che fanno i DJ, lo so, è incredibile, anche questo fanno i DJ. Grazie Antonello Cerri, come sempre bravissimo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, io ho messo tantissima carne al fuoco con queste notizie, vero ma falso, ma che cos'è, ma che cosa non è. Partiamo con ordine, è vero che Amanda Lear accusa Miley Cyrus di plagio, nello specifico il brano di Amanda Lear è The Sphinx e lei scrive: grazie Miley per aver copiato la mia canzone The Sphinx, ne sono lusingata, hashtag scimmiottatrice. Io immagino Miley nella sua stanza della sua villa che piange disperata per questa accusa. Il brano accusato è Red Lights, io francamente me li sono riascoltati, io non percepisco il plagio, ma manco la somiglianza, cioè non è che perché Miley in un brano parla un pochino calma e suadente, allora solo Amanda Lear può parlare calma e suadente, comunque vabbè, questo è e noi accettiamo. Damiano e Dab si sono sposati, c'è stata la cerimonia civile, poi i festeggiamenti, sono blindati, non sappiamo manco che ci sia ospite, non sono riuscito a trovare scatti. Lady Gaga invece, questa era la notizia falsa, è diventata testimonial del Family Mart, che è una catena di combini giapponese. I combini sono quei supermercati dove trovi di tutto, sono aperti H24, quindi lei ha la divisa, quella che utilizzano per i dipendenti, e fa la pubblicità perché lei ha un legame particolare col Giappone, è stata diverse volte in tour e quindi ha fatto questa dichiarazione d'amore al Giappone e si è prestata ad essere testimonial. D'altronde ragazzi, è diventata mamma, bisognerà sfamare la creatura, o no, bisognerà dargli da mangiare. Quindi no, non è testimonial di assorbenti, sicuramente dentro il supermercato li vendono, ma lei è testimone proprio della catena per intero. Vabbè dai, ci può stare.
2: Che nome dai ad un sogno

0: tutta da cantare.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: supereroi. Tra le notizie vere che vi avevo anticipato c'era anche Valentina Vignali condannata a risarcire Stefano Laudoni. Aveva fatto delle dichiarazioni sulla loro relazione passata al Grande Fratello, c'è stato un procedimento e quindi lei adesso deve risarcire 50.000 euro. 50.000, questo per dire, noi questo problema non ce l'abbiamo, oddio, forse io quando sto in onda devo stare un attimino attenta a quello che dico, però ecco, sai che se dici certe cose diffamatorie e sei pure in televisione, poi è inevitabile che arrivi poi questa... le conseguenze. Parliamo di Grande Fratello invece presente, è stato squalificato Simone Annichiarico perché ha bestemmiato in diretta, anche se stanno cercando in quel pongo regolamento il modo per farlo rientrare, perché stava tirando avanti la baracca, gli hanno dato 130.000 euro di cachet, posso dire meritati tutti quanti. Dopodiché abbiamo Valeria Marini che come previsto ci sta dando delle soddisfazioni incredibili. Io sono ossessionata da una settimana da un video dove lei canta in un inglese che non esiste ed è una delle cose più belle che abbia visto negli ultimi anni in televisione, devo dire, meravigliosa. Guidarina Tavassi, che tra l'altro la conosce, sono amiche, si scrivono e dice lei non comune, cioè non è che ti risponde ai messaggi, risponde con i meme e le gif di se stessa che fa cose. È Valeria Marini, che ti aspetti? E poi finalmente è venuta a galla una questione. Antonella Fiordelisi qualche mese fa si era lasciata con Giulio Frattini e aveva pubblicato una storia polemica alludendo al fatto che lui uscisse con un'amica di lei. Sappiamo chi è lei adesso? È Federica Morello. Ebbene sì, io vi avevo dato questa notizia mesi fa, che non si dica che certe cose le tralasciamo. Federica Morello ha però sminuito il rapporto con Antonella Fiordelisi. Quindi è tutto successo, però lei dice non è mia amica. Vabbè, hai dormito a casa sua, non è meno grave la cosa.
1: Radio Bella è...

0: carissime e carissimi, è arrivato il momento di salutarci. Che ti devo dire, sabato mattina 2 ore volano che neanche te ne accorgi. C'è Rocky, l'ho visto in corridoio, si è preso il caffè per fortuna e quindi io vi saluto, l'appuntamento per quanto mi riguarda è sabato prossimo sempre dalle 8 alle 10. Non mi resta che augurarvi un fantastico weekend come sempre su Radio Bella e Monella. Ciao. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarti se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Fammela conoscere la tua amica. Chi è la tua amica? Annalisa, Madame con Amica, questo Radio Bella e Monella. Buongiorno a tutti quanti. Salutiamo e ringraziamo Greta che tornerà anche lei sabato prossimo dalle 8 alle 10. Buongiorno, buongiorno. Per chi si fosse collegato.

fare, cantare canzoni a casa alle 8:30 di stamattina, insomma, un pazzo. Intanto facciamo così: 393 7366 170 è il numero per interagire con noi, anche perché abbiamo tre orette belle piene. Intanto andiamo col prossimo brano, gli Articoli 31 con Tranqui Funqui dal 1996.

voce di Marcella Bella, il suo disco Nell'aria, un remix di Samuele Sartini. Quante cose in questo disco, ma tutto bellissimo, perché sono le 10:11 minuti di questo sabato mattina. State ascoltando Radio Bella e Monella, io sono Rocky, per chi si fosse appena collegato. E ve l'ho detto prima, mi sono svegliato questa mattina con la voce un po' rauca, un po' pesante, con un po' di afa. Sarà perché ho ancora un pochettino di raffreddore, perché negli ultimi giorni sono stato abbastanza male. Però che cosa ho fatto stamattina? Per tutte quelle persone che utilizzano comunque la voce in generale, ci sono dei metodi per scaldarla, almeno prima di andare in diretta radiofonica. E allora ho detto, perché non sentire anche la voce dei nostri ascoltatori questa mattina? Infatti con voi volevo fare un piccolo gioco, molto semplice. Dovete raccontarmi i vostri programmi per questo weekend, quindi sia magari per la giornata di oggi, per la giornata di domani, però non tramite messaggio scritto, oppure non tramite un vocale normale della serie Rocky, sai che oggi vado, prendo la macchina, vado a fare un giro in montagna di qua di là. No! Dovete mandarci un messaggio vocale cantando una canzone, cioè dovete raccontarci il vostro weekend in modo cantato. Quindi oggi prendo la macchina, vado a fare un giro al parco. Quindi la canzone potete sceglierla voi, anche perché vabbè, nel senso, non possiamo fare le cose troppo difficili. Scegliete voi la canzone oppure inventatela sul momento e raccontateci i vostri piani per questo weekend in modo cantato, capito? Però in modo, cioè nel senso, messaggio vocale, al 393-73-66-170. Magari non è facilissima, pensateci un pochettino e poi magari vediamo se ci sarà qualche gadget, chi lo sa, così all'ultimo. Intanto c'è Luca Carboni dal 2016. Ciao.

0: Daniele Cremonini qui su Radio Bella Lemonella, il suo disco Paparazzi. E allora, siamo partiti, ok, questa mattina facendo un piccolo gioco al 393-7366-170, ovvero dovevate raccontarmi e dovete raccontarmi i vostri piani per questo weekend, però tramite un messaggio vocale e in maniera un po' diversa, ovvero cantato. So che è abbastanza difficile, però dovete provarci. Per esempio, c'è lei che è stata
1: la
0: brava.
1: La prossima settimana, partenza alle 5:30. Sì. E via che si va a Genova per andare in crociera con SMC. Ciao a tutti.
0: Avete visto, avete sentito? Dai, è stata anche abbastanza brava. Quindi è questo il gioco di questa mattina. Solo per tenervi un pochettino svegli, perché magari vi siete alzati anche molto presto questa mattina, o anche semplicemente per sentire un pochettino la vostra voce. 393-7366-170, se ti va, tramite messaggio vocale, cantami i tuoi programmi per questo weekend.

0: il tuo DNA. Gabri Ponte e Jovanotti, che con il loro disco DNA ci portano alla conclusione della nostra prima mezz'ora assieme. 393-7366-170, cantami tramite messaggio vocale i programmi del tuo weekend, per esempio come fa Sonia, se si sentisse.
1: Stirare non mi va, proprio non mi va. Non mi va, ma lo devo fare.
0: Brava.
1: In vostra compagnia il tempo vola via e tutto è più semplice.
0: E brava Sonia, prendete spunto da lei. 393-7366-170, cantami tramite messaggio vocale i programmi del tuo weekend.

0: 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
20: Trince, frese, cippa
9: trituratori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: mia zona.
1: Gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Grazie al nostro Matteo Monti che ci ha appena fatto sentire il disco di Gali con Casa Mia, con la pesce di Martino nel mezzo con musica leggerissima e ad aprire con Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.
1: Bella e Monella.
2: Le 10.41 di questo sabato mattina, di questo sabato 26 settembre 2026, state ascoltando Radio Bella e Monella, io sono Rocky, per chi si fosse appena collegato, anche oggi si arriva insieme fino alle ore 13. Durante la prima mezz'ora abbiamo fatto un gioco con voi dove al 393-7366-170 ci cantavate i piani per il vostro weekend, però appunto in modo cantato tramite messaggio vocale, però sarebbe stato molto bello farvelo fare anche in una lingua straniera. Per esempio, perché proprio il giapponese? Perché adesso ci spostiamo, perché dal Giappone arriva un'iniziativa che punta a cambiare il modo in cui i turisti visitano il paese, ovvero l'obiettivo è portarli al di fuori di grandi realtà come Tokyo e Kyoto, che sappiamo che sono due paesi in cui ci sono veramente un sacco di turisti, e l'obiettivo è far conoscere anche le realtà meno frequenti in Giappone. A muoversi in questa direzione è la Japan Airlines, con un'offerta pensata appunto per far scoprire i turisti o comunque anche i residenti altre città, far scoprire altri paesaggi, altri posti molto fighi, anche perché poi sappiamo benissimo che il Giappone è un mondo a sé, cioè uno stato veramente gigante e di paesaggi, territori, tradizioni e culture ce ne sono veramente tantissime. Però tra pochissimo vi svelerò l'offerta, intanto andiamo con il disco di Anna, alza volume.

0: radio bella e moneta, tutta da cantare.
1: Ti porterò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai.
1: Vai, sì, Tiziano Ferro, scattami. Scattami la foto che sono in posa, dai, cheese, sei cheese. No, non esageriamo. Magari Tiziano Ferro ti invito a prendere un volo assieme a me, andiamo in Giappone e ce la visitiamo tutta assieme, perché stiamo parlando appunto di questa nuova iniziativa lanciata da Japan Airlines, questa compagnia aerea, dove punta a far conoscere a tutti i turisti e tutti i residenti del Giappone le mete diverse dal solito, perché sappiamo che tutti o vanno a Kyoto o vanno a Tokyo, quindi insomma in queste grandi mete. E quindi questa agenzia, questa compagnia aerea, sta cercando appunto di convincere tutti i turisti e tutti appunto i residenti a cambiare un po', insomma, a visitare veramente tutti i paesaggi più belli, mostre, musei, tutti i territori, perché si sa che poi il Giappone è veramente grande, quindi è una cosa molto figa. La proposta è molto semplice: chi arriva in Giappone con un volo internazionale di Japan Airlines può aggiungere un volo interno verso una delle 64 destinazioni servite dalla compagnia, però attenzione, perché senza costi aggiuntivi sul biglietto aereo. Quindi praticamente arrivi in Giappone e da lì con questa compagnia aerea puoi sceglierti altre una delle 64 destinazioni proposte da questa compagnia. In questo modo un turista che atterra in Giappone può proseguire il suo viaggio, per esempio verso Hokkaido con i suoi paesaggi innevati, oppure verso Okinawa e anche le sue spiagge. In alcuni casi però ci sono delle piccole tasse aggiuntive, spese aeroportuali da pagare, però insomma una bellissima iniziativa che ti fa comunque scoprire anche un posto così bello, così grande, perché si sa, cioè il Giappone è 60.000 volte più grande dell'Italia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Piccolo recap: abbiamo detto che dal Giappone arriva una nuova iniziativa di Japan Airlines che vuole portare i turisti alla scoperta di luoghi meno conosciuti, andando oltre le classiche mete come Tokyo e Kyoto. Pensate che chi vola in Giappone con appunto questa compagnia aerea può infatti aggiungere al proprio viaggio un volo interno gratuito verso le 64 destinazioni offerte dalla compagnia. Quindi si può scegliere di visitare zone molto diverse tra loro, dalle montagne di Hokkaido fino alle spiagge di Okinawa, quindi con solamente piccoli costi aggiuntivi, tasse aeroportuali. Quindi l'obiettivo è far conoscere un Giappone diverso dal solito, dando ai visitatori la possibilità di esplorare più parti del paese. E allora al 393-7366-170, se vi va di dirci tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale, così in maniera molto easy, quali sono le mete che vorresti visitare anche tu nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
9: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le 11:02.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Che bella!

0: d'amore
1: con il disco di Safe. Parlare d'amore qui su Radio Belle Monella, le 11:06 di questo sabato mattina. Ciao, sono Rocky. E nella scorsa mezz'ora stavamo discutendo appunto di questa iniziativa lanciata da Japan Airlines, da questa compagnia aerea giapponese che ti dà la possibilità sì di andare in Giappone, ok, col suo volo, però da lì partire per altre mete diverse dal solito, perché si sa, la gente poi va sempre a Tokyo, va sempre a Kyoto. Però ecco, questa compagnia ti dice: ok, vieni, viaggia con noi, una volta arrivato in Giappone noi ti diamo 64 scelte, ok, 64 destinazioni diverse, da qui tu puoi prendere un altro volo e andarci completamente gratuito, perché il nostro obiettivo è quello di farti riscoprire nuovi paesaggi, nuovi posti, nuove cose molto belle all'interno del nostro stato giapponese, perché si sa, è grande, ci sono tanti posti da visitare. Poi ovviamente l'iniziativa nasce anche dalla necessità di affrontare il problema che sappiamo che c'è da sempre, quello del sovraffollamento turistico, che non c'è solamente in Giappone, c'è da tantissimo tempo in tantissimi paesi, soprattutto nelle grandi città, quelle più visitate, insomma. E infatti, parlando appunto del Giappone, Tokyo e Kyoto sono sempre state quelle più frequentate, quindi l'idea è quella di distribuire meglio i visitatori e portare turismo anche nelle regioni meno conosciute, quindi insomma un modo per sostenere anche le economie locali e allo stesso tempo permettere ai viaggiatori di scoprire un Giappone diverso, fatto di paesaggi, tradizioni, storia, cose belle, manga, cartoni animati, un sacco di cose belle.

0: ricchi e poveri, entrambi. Ma non tutta la vita, ragazzi, ragazzi, ragazze, dovete iniziare a risparmiare, perché oggi a quanto pare si parla tanto, tanto di viaggi. Poco fa, per chi si fosse appena collegato, abbiamo appena discusso di questa iniziativa giapponese lanciata da questa compagnia aerea, Japan Airlines, che ti permette di viaggiare, fare un viaggio 360 appunto con questa compagnia aerea. Cioè, nel senso, te prendi questo volo di questa grande compagnia, come funziona? Arrivi in Giappone, poi lei ti dice: ok, da qui puoi andare a visitare il Giappone scegliendo un'altra meta gratuita, te ne propone 64, poi da lì insomma inizia a scoprire i veri paesaggi oltre alle grandi città come Kyoto e Tokyo. Però adesso attenzione, perché dal Giappone ci spostiamo in Svezia. Avete soldi? Dai, dai, dai, perché dal 23 di novembre 2026, quindi quest'anno, cioè non l'anno prossimo e più avanti, Schnaltaget propone un'esperienza speciale verso il grande nord, attraversando la Svezia fino ad arrivare in Norvegia. Praticamente si parte da Malmo, nel sud della Svezia, alle 13:15, ok, quindi proprio in pausa pranzo, il 23 di novembre. Il treno farà poi tappa a Stoccolma alle 18:55, prima di iniziare il viaggio verso nord. Pensate che durante il percorso il treno attraverserà tutta la Svezia, passando per il circolo polare artico e raggiungendo località come Kiruna, Abisko e Bjorkidlen, nel cuore della Lapponia svedese. Quindi sarà praticamente un viaggio stupendo, fatto interamente all'interno di questo treno. In realtà stavo leggendo un paio di commenti sotto questo post e ho visto che hanno fornito anche il sito. Tra l'altro adesso lo sto anche un attimo guardando. Basta scrivere ferrovie svedesi e trovi un sacco di iniziative molto molto belle, cavoletti. I biglietti costano un po' tanto, però insomma, vediamo, magari qualcuno mi fa un bel regalo. Io intanto me ne faccio uno. 393-7366-170. Potete richiedere la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

sono casini perché i biglietti ho scoperto che partono da 240 euro a persona andata, solo andata, e 240 euro a persona solamente per il ritorno. Quindi praticamente spendi 480 euro. Perché vi sto dicendo questo? Stiamo parlando appunto di un viaggio in treno che partirà il 23 di novembre 2026, quindi di quest'anno, da Malmo in Svezia, e arriverà in soli 27 ore e mezza, detta così proprio soli 27 ore e mezza, a Narvik in Norvegia. Quindi sarà un viaggio tra neve, paesaggi artici, natura selvaggia, fino a raggiungere il cuore della Lapponia svedese. E voi direte: sì, ma si dorme in treno, si sta un po' scomodi nei sedili. In realtà, attenzione, perché ci sono delle cabine private che possono contenere al massimo 6 persone, e vengono trasformate da posti a sedere per durante la giornata, insomma, a posti letti per la notte. Però che figata, cioè viaggiare comunque 27 ore in treno, comunque treno gigante, nel senso bar, ristorante, un sacco di cose, un po' quei treni che vediamo nei film, no? Però la cosa molto figa è che fuori dal finestrino ci saranno foreste innevate, montagne, paesaggi del grande nord, mentre il treno continua la sua corsa verso l'Artico. Che figata. Però servono 500 euro, sì, e per arrivare in Svezia altri 500, un po' troppi.

0: un'altra mezz'ora insieme su Radio Belle Monella. Farfalle di San Giovanni. Attenzione, tra pochissimo torno e ci ascolteremo i tre dischi selezionati da Antonello Cerri. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini.

0: designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta. Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
16: Ageo!
15: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
17: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
18: Tu lascia fare, sempre polemico.
19: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non può essere fiutata.

0: Sherry che ci ha fatto sentire il disco di Party Boomers, Il pompiere non ne ha. Nel mezzo la rappresentante di lista Diva e ad aprire con il disco di Degli Articoli 31 Volume.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Le 11.44, state ascoltando Radio Bella e Monella e ve lo dico già, da oggi, vabbè che è il 26 di settembre, sabato, un sabato tranquillo, però io ve la lancio lì. Siete pronti per un'altra eclissi? Voi direte, ancora, di già, oggi, domani, settimana prossima, tra un mese, tra tre mesi? No, si parla già del 2 di agosto 2027, perché ci sarà un'eclissi quasi totale, anche stavolta, secondo me stanno dicendo una bugia, però in realtà è così. In Italia il punto migliore per osservarla sarà Lampedusa. Piccolo problema, già quasi sold out. Io per sicurezza mi sono comprato gli occhiali e poi vedrò più avanti se prenotare o meno, magari un posticino per me ce l'avranno pure. Sicuramente saranno già sold out anche gli oculisti per Lampedusa 2027. Tra pochissimo ne parliamo ancora un pochettino, intanto Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Dal 2015 che Baby K e Giusy Ferreri viaggiano da Roma a Bangkok. In realtà sicuramente il 2 di agosto del 2027 saranno a Lampedusa, sicuramente in una barca molto costosa, perché abbiamo detto appunto che ci sarà un'eclissi quasi totale in Italia, a Lampedusa. Il problema però è che i posti sono già sold out, quindi vabbè, se vi va inviatemi pure le foto dei vostri occhiali omologati per godervi l'eclissi, insomma. Però si sa, teneteli, perché sicuramente anche gli oculisti di Lampedusa saranno sold out in quel momento lì. Piccola curiosità però: il 2 di agosto 2027 la Luna passerà davanti al Sole, dando vita a un'eclissi totale. E voi direte, un'altra volta, ci crediamo questa volta? In teoria sì, lungo una fascia che attraverserà Spagna, Nord Africa e Medio Oriente. Nel punto di massima durata in Egitto il Sole scomparirà per 6 minuti e 23 secondi, che comunque non sono neanche tanti, perché comunque, cioè, durante la notte non c'è per più ore, quindi insomma nulla di preoccupante. In Italia l'eclissi sarà invece parziale, con un oscuramento sempre maggiore andando verso sud e appunto a Lampedusa. Al momento però al massimo alle 11:14 minuti sarà appunto questa eclissi. Il problema è che sono tutti sold out i posti, quindi se non avete prenotato prima, niente.
1: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: al mio paese va bene, però se ti dicessi vai a quel paese, insomma, forse un po' meno. Però la cosa che mi fa un sacco ridere, no, è che stiamo parlando di questa eclissi che avverrà il 2 di agosto 2027, però la cosa che fa appunto ridere, ma anche abbastanza riflettere, è che la benzina sta salendo a 3 euro, intanto le sistemazioni per andare a vedere l'eclissi, che poi si sa ci sarà anche l'anno prossimo, quella dopo, le sistemazioni sono sold out a Lampedusa, incredibile.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: fare.
1: Mezzogiorno e due minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Mattia Venini. Si dimezza il taglio delle accise sul gasolio e i costi tornano alle stelle. Oggi sulla rete stradale si pagano 2,35 euro al litro, in autostrada 2,43 euro. Lunedì entrerà in vigore il price cap annunciato da Eni, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina. Durerà 30 giorni, ma potrà essere prorogato. Papa Leone a Parigi stamattina ha fatto visita al centro di accoglienza per migranti Maison Bakita, dove ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne. La storia è scritta da chi fa spazio, ha detto il pontefice. La seconda tappa del giorno all'Istituto Cattolico, alle 15, la messa in Place de la Concorde. L'attività dell'Etna torna a creare disagi all'aeroporto di Catania. Stop al traffico aereo fino alle 16 a causa di un'intensa emissione di cenere che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata a 4 km di altezza. 10 voli sono già stati dirottati verso altri scali siciliani. Durante un addestramento, l'intelligenza artificiale di OpenAI ha interagito con siti del governo statunitense in modi non previsti. La società ha avvertito le organizzazioni potenzialmente coinvolte. 53 immagini pubblicate dagli utenti su ChatGPT sarebbero inoltre finite su siti esterni. Sono ore di forte apprensione per Daniel Osvaldo, ex calciatore di Inter, Juventus, Roma e Fiorentina, operato d'urgenza a un polmone in Argentina per un grave versamento pleurico sul lato destro. È ora ricoverato in terapia intensiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€, da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
4: Bella e Monella, tutto.

0: Non ci dimentichiamo di te, Elisa, non ti preoccupare, ma non dimenticatevi neanche di noi, ma soprattutto di me. 12.08, 26 settembre, sabato mattina, questo Radio Bella Lemonella. State ascoltando la voce di Rocky, due ore sono andate, abbiamo l'ultima ora. Però proprio oggi, 26 di settembre, sicuramente ci sarà qualcuno in macchina che ci starà ascoltando mentre viaggia, mentre va verso grandi città come per esempio Milano, Firenze, Roma, Napoli. Ecco, dovete sapere che in caso fosse così, questa sera ci sarà l'ingresso in tanti musei e siti culturali italiani con il costo di un euro. Già che siano aperti comunque deve essere una cosa molto bella, però la cosa molto più bella ancora è che costeranno solamente un euro. Gli orari e le modalità di ingresso cambiano da luogo a luogo, quindi è consigliato controllare il sito ufficiale prima della visita. Come se non bastasse, cioè se magari oggi non lo siete, non siete in viaggio, non state andando verso queste città e non andrete a visitare musei, questa cosa sarà anche domani, domenica 27 settembre, perché appunto proseguiranno gli eventi, ma non necessariamente con il biglietto da un euro. Tra pochissimo però vi dirò esattamente, vi darò qualche dettaglio, per esempio sulla Galleria degli Uffizi a Firenze, quindi il costo di un euro, ma vi dirò un po' gli ingressi, insomma gli orari in cui potrete pagare solamente un euro.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: perfetta oggi, quella del sabato 26 di settembre, per andare a visitare un sacco di musei, perché abbiamo detto appunto che saranno aperti anche durante questa sera e costerà solamente un euro l'ingresso. Non solamente per oggi, anche domani sera saranno aperti, quindi domenica 27 settembre. Il problema è che non costeranno un euro, ma qualcosina in più. Vi faccio qualche esempio. Allora, andiamo alla Galleria degli Uffizi, quindi a Firenze. Ingresso a un euro oggi, sabato 26, dalle ore 19. Poi il Pantheon a Roma dalle 19 alle ore 23, quindi sempre al costo di un euro. Poi al Palazzo Reale, quindi a Napoli, dalle 20 alle 22. Lo dico a modo piano perché così magari non ve li perdete. Alla Galleria dell'Accademia dalle 19 alle ore 23. Poi Galleria Nazionale delle Marche Urbino, durante l'apertura straordinaria serale delle 23 e 20 costerà appunto un euro, solo lì un euro. E anche Villa Adriana a Tivoli dalle 19.30 alle ore 23.30. Quindi insomma poi ce ne sono tanti altri, anche Area Archeologica di Velia d'Ascea dalle 20 alle 24 al costo di solamente un euro. Poi sempre a Roma, Castel Sant'Angelo dalle 19.30 alle 23.30, al Palazzo Reale a Genova dalle 19 alle 23, poi il Parco Archeologico di Paestum dalle 20 alle 24. E quindi tutti questi musei qui oggi, proprio negli orari che vi ho appena indicato, sarà possibile l'accesso al costo di solamente un euro.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: da sono cupido.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Vorrei sentire la canzone che fa. La danza delle streghe non porta mai fortuna.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: detta così poi, cioè sembra che stia salutando un mio amico. Vai Gabri, vai Gabri. Dal 2003 Gabri Ponte, la danza delle streghe. Lui le sa far ballare bene le streghe, eh? Come le fa ballare lui nessun altro, ma soprattutto queste rote belle a Monella. Bene, abbiamo concluso un'altra mezz'ora assieme, tra pochissimo torniamo, ascoltiamo un altro po' di bella musica perché c'è ancora lì Matteo Monti che ci sta aspettando con la sua ultima pillola di questo sabato mattina, quindi state qui, non scappate, anche perché abbiamo ancora mezz'oretta.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ce le suona così Matteo Mondi in chiusura di Ftiba con Spirito Libero, nel mezzo in negrita Che rumore fa la felicità e ad aprire con Ornella Vanoni, Carme Consoli, l'appuntamento.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.40 di questo sabato ormai pranzo. Vi ricordo inoltre l'appuntamento di domani. Domenica 27 settembre torna la Run 51 all'aeroporto militare di Istrana, provincia di Treviso. E noi ovviamente di Bella e Monella ci saremo. Anche quest'anno però siete stati molto molto bravi. Vi avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto da esaurire tutti i posti disponibili. Le iscrizioni quindi sono ufficialmente chiuse. Attenzione però, perché l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti. Una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo Stormo. Run 51, corri dove i sogni prendono il volo. Bravissimi, andate a farmi una bella camminata, una bella corsetta. Intanto noi vi suoniamo il disco di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Nel 1997 succedevano un sacco di cose molto belle. Per esempio, questo disco è uscito per l'esattezza il 17 febbraio, appunto, del 97. Però, sempre nel 97, è nata anche lei. Dito nella piaga, che fa

0: muove, si muove,
1: si muove.
0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento qui su Radio Belle Monella. Buon vento, ma soprattutto buon weekend. Ci risentiamo lunedì sera dalle 19 alle 21. Ciao!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Radio Bella e Monella.
11: È ripazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
10: Radio Bella e Monella.
12: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le 13 punto.

0: italiane da cantare.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Le Belle e Monelle,
7: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
6: su Bella e Monella.
7: Su Bella e Monella.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica, anche in questo fine settimana.
10: Ma son pronta, mi sento pronta. Guarda, allora domani io e Zippo siamo pronti a correre la corsa, okay, la RAI 51 all'aeroporto di Strana. Lo dico per quelli che stanno sentendo in replica, la domenica l'abbiamo già fatta.
9: Esatto.
10: Se ci sentite sabato è domani mattina. Saremo là tutti quanti. Io ho già chiamato il capitano e gli ho detto, gentilissimo.
9: Ah, mamma mia, che modi.
10: Posso fare in bicicletta? Perché mi sembrano tantini 5 km. Lui mi ha detto, ma lei non fa la 10? Ho detto, no, guardi, non credo, fare la 5 ma in bicicletta. Mi ha detto, si deve fare a piedi. Allora ho pensato che sto al track della radio e li aspetto.
9: Pensavo che ti avesse detto, le prepariamo un jet. Però,
10: infatti io volevo anche chiedere se si poteva fare con l'aereo. Però mi dice che ora che partiamo, eccetera, è un po' complicata.
9: Sì, accendi i motori, spegni i motori.
10: Perché c'è la gente intorno alla pista, capito?
9: E vabbè, si leva.
10: Era possibile dire lì sotto. E allora niente.
9: Vabbè,
10: peccato,
9: partiamo
10: peccato.
9: Ufficialmente con le 30 canzoni più passate in questa settimana su Belle Monella, alla posizione numero 30, le bambole.

0: Posizione numero 29 per Baby K con Tuca Macarena.
1: Allora, l'ha detto lui, lo hanno intervistato.
0: E non stai parlando di lui, cioè lui dei
1: lui,
0: me
1: capita.
0: Contro te.
1: No, non lui, quello è lui con l'accento. Ma dopo parliamo anche di questa roba
0: che
1: qua.
0: Che fortuna.
1: Che mentre eri via in Giappone, vero, a fare la tua tournée, ti sì. sei perso un sacco di cose che dopo ti riaggiorniamo. Comunque, lui, Achille, Lauro.
0: Achille Lauro.
1: Gli hanno detto, come dobbiamo presentarti, come ti chiamiamo, signore o signorino? E lui ha detto, no, sono signorino.
0: Ah, vedi. Quindi, è come ti ricordi il vecchio rapper Young Signorino?
1: No, speriamo meglio.
0: Ah, speriamo meglio.
1: Vabbè. Sicuramente meglio. Sì.
0: Sia visivamente che anche a livello di voce.
1: Nella vita.
0: In tutto. Sì. Vabbè, un 360 gradi.
1: Speriamo meglio.
0: Ce lo ascoltiamo alla posizione 28 con la Città degli Angeli.

0: Posizione numero 26 per Madame Mama Non Mama. Quante volte l'hai fatto con una margherita Mama Non Mama?
1: Un sacco, perché ho vissuto sempre in campagna da piccola, quindi avevo un sacco di fiori.
0: Hai sterminato campi di margherite.
1: Il giardino di mia nonna, così poverina.
0: E fortunatamente non avevi amiche margherite, se non le levavi un capello alla volta.
1: No, avevo una zia margherita adorabile.
0: Le levavi i capelli uno alla volta?
1: No, meravigliosa la mia zia margherita, ma no. Non l'ho fatto, ma tra l'altro lei cerca un'amica, ma ne parleremo più tardi.
0: Volevo dirti
1: che casomai, madame, se vuoi un'amica vera, un'amica influencer del mondo della moda, Alvise è qua.
0: Esatto, sì, io sono duttile.
1: Ma andiamo con quel gran bel ragazzo.
0: Te pare.
1: Allora, abbiamo deciso che ogni mezz'ora mettiamo uno molto buono. Ci siamo già giocati, è come l'indovina chi?
0: Ma Achille Lauro.
1: Ci siamo già giocati la carta di Achille Lauro e di Rama in questa mezz'ora.
0: Quindi se la prossima può anche essere tranquilla.
1: Chi mi rimane, non so, adesso ci penso.
0: Adesso vediamo. Nel frattempo arriva Irama con Cabana alla posizione numero 25.

0: Fulminacci alla posizione 24 con Maledetto Me. Attenzione che arriva la prima nuova entrata.
1: Allora, volevo salutare anche l'avvocato signor Antonella che si trova qui presente oggi. È tornata dalle vacanze, 3 mesi, ma con quello che la paghiamo è corretto che lei abbia fatto 3 mesi di ferie.
0: Alla visage.
1: Capito? O lei o Paolo Zippo che possono fare le ferie lunghe perché hanno il money dollaroni, come dice il nostro amico Sonico, hai capito? Comunque lei si è fatta anche fare causa.
0: Eh sì, è vero.
1: Per via di sta canzone che dà il titolo all'album.
0: Però alla fine è successo
1: tutto
0: che
1: tutto è bene quel che finisce bene.
0: Hanno dato ragione a lei.
1: Eh sì.
0: Quindi, insomma, nuova entrata per quanto riguarda, sono 4 oggi,
1: sì?
0: Quindi, insomma, tenetevi forte. La prima però è Dito nella piaga, la posizione 23 con Miss Italia.

0: Christmas.
1: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Salve, due etti di prosciutto veneto.
10: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
9: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
10: Allora me ne dai una fetta?
9: Adesso hai capito.
11: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Magari non l'avevi pianificato,
11: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Il tetto tiene ancora?
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
22: Ageo!
21: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
23: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
24: Tu lascia fare, sempre polemico.
25: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
26: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bentornati in un'altra mezz'ora della classifica delle belle monelle con Alvise e Monica Morgan in questo fine settimana. Tutti pronti per la Run 51 all'aeroporto di Strana. Saremo lì live domenica mattina. Se ci state ascoltando la domenica a pranzo, siamo in replica. E lo sapete perché? Perché ci vedete che siamo lì alla corsa. Quindi
2: esatto.
1: Come fai a essere in radio qua alla corsa? Eh no, perché la replica di ieri.
2: Ecco.
1: Perché delle volte la gente chiede.
2: È meglio specificarlo per tutti.
1: A proposito di Boni, salutiamo Marco Mengoni, che è la mia figurina che mi gioco in questa mezz'ora.
2: Oh, mamma mia, assolutamente.
1: Via, la gioco subito, vai, go, go, go.
2: Ce la siamo appena ascoltati, Canto d'amore con Angelina Mango, adesso andiamo avanti alla posizione numero 21, troviamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini alla posizione numero 20 con Meraviglioso errore. E quante bella volte vedi alcuni dei nostri colleghi, glielo dici?
2: No, prima fa Meravigliosa creatura e poi fa Meraviglioso errore. È un attimo.
1: Tipo quando vedi il bro.
2: Quando vedo il bro gli dico delle cose molto, molto carine, molto simpatiche, talvolta insomma offensive, però sempre
1: che
2: con
1: che però tutto si raggruppa in un Meraviglioso errore.
2: Ma è quando tu hai un fratello, no? Più piccolo, più grande, non mi ricordo.
1: Una più grande e una sorellina più piccola.
2: Ok, quando tra fratelli, immagino perché sono figlia unica, non lo so, vi offendete?
1: Sì.
2: Da piccoli soprattutto, non lo vuoi veramente offendere, è un modo affettuoso per chiamarlo,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, ma come la gente per strada, quando io sono in auto.
2: No!
1: Io offendo la gente, ma così
2: no,
1: ma per ridere, capito?
2: No,
1: insomma.
2: No. E io col bro faccio così, capito? È un po' che siccome il bro è il fratello piccolo, allora un po' lo si offende perché è giusto così, perché deve imparare.
1: Ok, deve essere stuzzicato.
2: Deve imparare a difendersi del mondo.
1: Ok, e se prova
2: poi
1: a reagire viene menato.
2: La signora Tiziana della radio qui di fronte, sì, che lo difende.
1: Ah, ok, che bello, che bello.
2: No, non va bene.
1: Gli
2: perché
1: anziani
2: allora non impara
1: cosa fanno
2: niente,
1: per
2: capito?
1: I nipoti?
2: È come tua nonna che viene in mezzo e dice: ma non devi dire così a tuo fratello, ma nonna, lo sto educando.
1: Esatto.
2: Alla vita.
1: Non lo so, che educazione.
2: Non perché la Tiziana abbia l'età di mia nonna.
1: Mi sembra un po' un libro di Nicolai Lili in educazione siberiana, questa, però va benissimo.
2: Okay,
1: Pensa, facciamo anche letteratura, incredibile.
2: Vabbè, andiamo che pinguini.
1: Sì, posizione numero 19, sorry, scusa, lo sento.

0: Alla posizione numero 18 c'è lo zio J-Ax con Vita, Morte, Miracoli.
1: Anche lui ha offeso un sacco di gente nella vita, ma per educarli.
0: Mamma mia, sì, ho capito. Insomma.
1: Capito, lo scopo è educativo.
0: Sì, sì, vabbè.
1: Una volta si faceva così.
0: Attenzione,
1: adesso
0: che però da così a peggio.
1: Adesso non si fa, ragazzi, non si fa brutto, non si offende nessuno.
0: No, no, assolutamente.
1: Tranne Andrea Ferrara, ma non tutti i giorni.
0: Ah.
1: Due giorni sì, dei giorni.
0: Saltuariamente.
1: Sì,
0: così. Un colpo alla botte e un colpo a Ferrara. Diciamo così.
1: Sì. E un colpo all'anima, come diceva?
0: Tante.
1: Luciano Ligabue che è in posizione numero 17. Allora, se non capiamo il bridge.
0: Ma con che canzone?
1: Con un'altra, qualcosa per te.
0: Ah, grazie, che cos'è per me?
1: Un regalo.
0: Eh.
1: Diamo di Achitimos i cioccolatini scaduti.
0: Perfetto.

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF. Un solo spray. CIF. E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
12: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Samurai J, Flamenco, Paranoia. Tu preferisci il flamenco o andare in Paranoia?
1: O la Paranoia. No, sai che sono andata molti anni fa a lezione di flamenco.
0: Oh, raccontaci.
1: Perché
0: Monica Morgan.
1: La mia amica Erika.
0: Apriamo una nuova rubrica.
1: Sì.
0: Monica Morgan racconta.
1: Sì, la mia amica Erika, okay, che saluto caramente.
0: Con la K?
1: No, con la C. Okay. Guai, si arrabbia moltissimo. Erika con la C.
0: Sì.
1: Andava a flamenco.
0: Okay.
1: E mi disse, vieni anche tu, che è bellissimo. Ora tu sai che io
0: il maestro
1: no, neanche, perché era una femmina. Io ho un rapporto difficile con lo sport in generale.
0: Sì,
1: non,
0: sì,
1: non sono sportiva. Con la danza proprio è una tragedia, perché non ho il minimo senso del ritmo.
0: Okay.
1: Non sono coordinata, faccio proprio schifo proprio. Cioè io a danza posso fare il palo della pole dance e stare ferma, capito? Non posso fare niente altro. Tu vorresti farlo, io
0: no,
1: non,
0: io
1: non andiamo a finire,
0: io taccio,
1: sempre
0: io
1: in cose che non. Comunque mi ha detto, vieni, guarda, è facilissimo.
0: Certo,
1: facilissimo.
0: Immagino.
1: Sono andata una volta, sono uscita e ho detto non voglio mai più fare questa cosa.
0: Cioè è facilissimo.
1: Per quelle brave, per la gente che sente il ritmo, per
0: okay,
1: quelle che sono un po' coordinate, non per me che non so fare niente.
0: Molto bello. Andiamo avanti, che forse questo ti si addice di più.
1: Forse
0: M Fabri Fibra con Antidroga.

0: prima.
1: Posizione numero 13 per Noemi. Tu cosa fai questa sera?
2: Mi piace sempre tanto questa canzone.
1: Pensavo sapere cosa fa la gente.
2: Cosa fate stasera, ragazzi?
1: Esatto, dicetecelo.
2: Beh, io posso dirlo, posso fare uno spoiler. Sono all'inaugurazione di una bellissima casa che hanno costruito per le persone con fragilità qua vicino a Castelfranco. Quindi molto bello. Non ho detto niente altro, ma comunque una roba di beneficenza. Quindi.
1: E allora accettata a braccia aperte. Andiamo avanti, perché ora che finisco di raccontare tutti gli artisti di questa canzone, è già l'una.
2: Allora,
1: Merkel Cremont. Anzi, scusate, sono già le due.
2: È già domani, stiamo correndo io con l'aereo, voi a piedi.
1: Esatto, Merkel Cremont, The Colors, Serena Brancale e anche Monica Morgan. Cioè,

0: David.
1: Le mie due breppe della classifica.
2: Non
1: voglio
2: ti stai
1: dire
2: ancora
1: se
2: giocando
1: se stanno...
2: in questa mezz'ora jolly del Bono.
1: Ma non l'ho visto. No, beh, no, Stash.
2: Ok, sì, ok. Sì. Quindi è retroattivo in questo caso.
1: Sì, sì. Okay. Di questa mezz'ora prendo Stash.
2: Va bene.
1: Ok,
2: va bene.
1: Nella mia, comunque, mi gioco la figurina di Stash.
2: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita ti piace tanto.
1: Mi piace tantissimo Ariete, okay. E mi piace moltissimo questa canzone. È okay. Bravissima.
2: È proprio fatta per loro due, cioè a livello di voce.
1: Se la sono scritta insieme, ognuno il suo pezzo, quindi ci sta perfetto. Andiamo con un'altra nuova entrata, attenzione.
2: Niente jolly per lui, non incontra i tuoi gusti.
1: Caro.
2: Vabbè, andiamo avanti.
1: Tutto il massimo rispetto per un grande artista, ma non è il mio tipo.
2: Qui stiamo parlando di...
1: Non mi fidanzerei con lui.
2: Di estetica.
1: Mi fidanzerei con Stash.
2: Ok.
1: Con lui no.
2: Posizione numero 10 per la seconda nuova entrata, Ultimo con tutto.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: zero.
1: A te piace scapestrato con la salopette?
0: Ma è delinquente!
1: E l'è infradito!
0: No.
1: Ma con le borchie?
0: No.
1: Ma sotto le borchie, così può andare anche in montagna, capito?
0: Malvise, che
1: E tra Giulia e Brescia chi scegli?
0: Nessuno dei due.
1: Era meglio quando Giulia era con Biagio Antonacci.
0: Forse. Facciamo che tengo comunque Stash.
1: Ok.
0: Però mi piace molto la canzone.
1: Meno male. Posizione numero 8 per Giulia e Bresh con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Magari non l'avevi pianificato,
7: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. stosacucine.store.
17: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video.
18: Musica vera.
10: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Eli, ma che facciamo stamattina?
20: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
19: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
21: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: dobbiamo giocare il doppio jolly, rullo di tamburi, applausi. Bravi, bravi, bravi. Vincono, vincono il premio ufficiale Boni della settimana, e, ma vi sa che pure di settimana prossima, della scorsa, okay, del Forever and Ever, il signor Fabio Bartolo,
1: in
0: Rizzo
1: arte,
0: in arte Marra Cash, e il signor Cosimo Fini, Fini in arte Gue Pechegno, detto anche Gue, detto anche Gue.
1: Bro.
0: No.
1: Ah no.
0: No, no,
1: no, ok.
0: Quella è un'altra roba.
1: Ok.
0: Belli, belli e bravi.
1: Però secondo me.
0: Non sono riuscita ad andare a vedere Santeria dopo 10 anni, mi è molto dispiaciuto.
1: Ok.
0: Però hanno fatto veramente un mega live. Sono stupendo.
1: In classifica, però, c'è un altro bel ragazzo. Vedremo poi più avanti se potrà incontrare i tuoi i gusti.
0: Guarda, per adesso io mi sono puntata tutte le mie fish su loro due.
1: Ok. Adesso.
0: Anche
1: però,
0: se la prossima canzone mi piace moltissimo. Loro
1: quello,
0: sono stupende.
1: Assolutamente. Ritorna Madame, in questo caso, alla posizione numero 6, terza nuova entrata con Annalisa in Amica.

0: musica.
1: Posizione numero 5 per Elisa con Kintsugi, una canzone che se non l'ascolti potresti dire va, l'ha fatta straniera questa volta Elisa.
0: In giapponese,
1: no.
0: Poteva fare un pezzo in giapponese,
1: incredibile.
0: Lei, e invece ha deciso di farlo in italiano. Lei è bravissimissimissimissimissima. Ci piace moltissimissimi, conta i missimissimi. Ti sei fatto male?
1: No, credo di aver toccato una matita.
0: Ti sei trafitto con una matita, va bene. Poi è vivo, volevo dire alla sua fidanzata che è vivo. Perché
1: sì,
0: voi maschi, una linea di febbre, una puntura con la matita,
1: no,
0: c'è
1: guarda,
0: gente che muore.
1: Guarda, mi dispiace. Sì, sì. Io se ho 39 e mezzo, forse sono a casa.
0: E invece,
1: no, tu
0: sei in botta. E invece si è sposato lui e lo ha sposato Jake La Furia. Che
1: penso,
0: se io mi sposassi e fossi amica di Jake La Furia, mi piacerebbe tantissimo che celebrasse il mio matrimonio. Ma no, mi sposerò e non sono amica.
1: Lo chiameremo Don Jake da oggi.
0: Don Joe, c'erano i Club Dog, no? Con Don Joe poteva diventare un bel Don Jake.
1: Sì. E invece,
0: Jake tutta la vita.
1: E
0: bello.
1: Invece è stata una cerimonia da paura. Lui è Ernie alla posizione numero 4 con Dedica. Il nome d'un sogno.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le belle Monelle, posizione numero 3.

0: d'amore.
1: Posizione numero 3 per Seif con Parlare d'amore. Che attenzione, ieri, venerdì, in caso ci stesse ascoltando in replica due giorni fa, è uscito con Biagio Antonacci in una canzone molto molto molto bella.
2: Sì, hanno fatto sto video dove la lanciavano, dove sembravano due capitati lì per caso. Che ho detto, ma non c'è un social media manager che può dargli una mano a questi ragazzi?
1: È un po' come tutti i giorni, dalle 16 alle 18 io e Andrea Ferrara.
2: Più o meno la stessa
1: Siccome
2: cosa.
1: Siccome troviamo sempre lo studio libero, allora diciamo, vabbè, andiamo in onda.
2: Dai,
1: noi ragazzi.
2: Andiamo in onda, sia qua, andiamo in onda. Esatto,
1: senza infame,
2: anche
1: senza
2: voi
1: lode.
2: Due capitati per caso.
1: Sì, sì.
2: Alla numero 2, la più alta, nuova entrata di questa settimana.
1: Jolly?
2: No. Okay. Tu guarda, per me proprio vincono a mani basse, occhi
1: a torso
2: chiusi.
1: Nudo.
2: Marra e Guè. Sai che hanno fatto un'uscita in Santeria con due completi eleganti neri a torso nudo?
1: Eh sì, per quello lo dicevo.
2: Allora,
1: asciugati le bave, Monica.
2: Adesso, sai che adesso ci sono cose moderne, la gente, no?
1: Sì,
2: fa cose
1: sì,
2: così,
1: sì,
2: fare. Non so se si può sposare due persone insieme, però se mi faccio sposare da Jake la Furia che celebra il matrimonio, li sposerei okay. tutti e due.
1: Ah, ok. E perché ti sposeresti anche tu?
2: Con loro due.
1: Insieme, poligama come pupo.
2: Sì.
1: Va benissimo.
2: Sì, Enzo Ghinazzi come guida mentale, come coach della vita, vai Enzino.
1: Ma adesso la posizione numero 2 è di Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: E alla posizione numero uno troviamo Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
4: Ecco, speriamo non ci arrestino per questa puntata, che siamo andati un po' fuori dalle righe, perché quando tu non ci sei io faccio una puntata tranquillissima con le notizie, quando tu ci sei diciamo le peggio cose.
3: Sì, sì.
4: E quindi salutiamo l'avvocato signor Antonella qui vabbè, in studio con noi, signor Andrea De Luca alla regia.
3: La paghiamo fior di fiorini.
4: Di fiorini, non certo, che... di fiorellini.
3: Anche, sì, anche. Sì, le margherite che hai sterminato certo, tu negli anni.
4: Esatto.
3: E che dire, ci si risente?
4: Buon punto weekend, di domanda. Amici, ma certo, vi aspettiamo, ciao.
3: Ciao.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
5: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
6: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
5: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
6: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero?
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
19: Bella e Monella, tu.

0: Bella e Monella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono Sara Manea e anche oggi sta per partire il treno degli anni. 3 ore di musica italiana, tutta da cantare, tutta da ballare, che ci accompagna fino all'orario dell'aperitivo. E quindi pronti, perché come ogni sabato pomeriggio si parte.
0: Bella e Monella, il treno.

che siamo partiti con una terzina bella varia, un po' accontentando tutti. Abbiamo iniziato con gli 883, tieni il tempo, il ritmo giusto. Poi è arrivata un po' di dolcezza, Francesca Michelin, nessun grado di separazione. E abbiamo concluso con Martelli, bello bello. Ma adesso andiamo ad ascoltarci uno dei più grandi rappettari d'Italia, ovvero Fabri Fibra con VIP in Trip. Era il 2010 quando dall'album Controcultura ci regalava questo singolo che ci parla un po' del mondo dello spettacolo, delle celebrità, di tutti i soldi, le apparenze, tutte quelle cose che non girano molto bene attorno proprio a questo mondo. E poi un po' di freschezza, un giovanotti, ma un giovanotti ai primi anni. Era il 1992 quando ci regalava Non m'annoio. E anche qui si parla del tempo che passa, ma anche di quanto bello sia passarlo con il ritmo giusto, l'energia, la voglia di vivere, che sappiamo che insomma a giovanotti non manca proprio mai. E concludiamo con Robert Miles e Fedez, uniti da un giro di piano. Qui si parla di Bimbi per strada, era il 2020. Bella e Monella, il 3.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.

0: Questa prossima terzina apre con una donna favolosa, ovvero Giorgia. Ci piace proprio perché è semplice. Lei è una donna acqua e sapone, nella maggior parte dei casi truccata pochissimo. Ti dice le cose come stanno, sa essere molto ironica e anche in questo pezzo diceva quello che pensava con È l'amore che conta. È l'amore che conta, pezzo del 2011, tratto dall'album Dietro le apparenze. Sì, perché alla fine, dopo tante parole, l'unica cosa che conta è proprio l'amore. Diciamoci le cose come stanno, semplici come Giorgia. E poi andiamo con Laura Pausini, che invece nel 1994 ci cantava Strani amori, seconda partecipazione al Festival di Sanremo dopo la vittoria del suo esordio con Marco se n'è andato e non ritorna più, La solitudine, e ovviamente ci ritorna e guadagna un terzo posto con Strani amori nel 94. E poi andiamo con Achille Lauro, anche lui ritorno a Sanremo, era il 2020 e ci cantava Me ne frego.
1: Bella e Nonella, il 3

0: conclude la prima mezz'ora insieme, ma come sempre piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima. E attenzione, perché arrivano nomi come il Luna Pop, il Pagante, Tiziano Ferro, Zucchero. Insomma, avete già capito che nella prossima mezz'ora è proprio festa, festa, festa. A fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Pronti? Partenza! Science for All! Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
11: Ecco la merenda!
12: Il panino al prosciutto!
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
10: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
15: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E attenzione perché arriva una terzina tutta quanta da cantare. Iniziamo con Luna Pop, Un giorno migliore, e sì, lo so che la sapete a memoria. Poi andiamo con Ligabue, Non è tempo per noi, probabilmente la conoscete ancora meglio. E concludiamo con una canzone più giovane, Irama e la sua crema.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: ragazzina un pochino malinconica questa volta. Andiamo nel 2018, lo facciamo con Biagio Antonacci, che ci canta Ti penso raramente, tratto dall'album L'amore conta, e qui si parla di un amore finito, di un amore che ormai non c'è più e di quanto sia difficile eliminare dalla propria mente una persona che ogni tanto ritorna a darti quel fastidietto lì, quella rubina che ti ricordi di robe che non vorresti ricordare, ma che è un po' difficile lasciarsi indietro definitivamente. E la stessa cosa, ma da un altro punto di vista, succede a Zucchero, quando nel 1995 ci cantava Papà perché, un pezzo dedicato al padre scomparso, e qui anche qui si parla di dolore, dell'assenza, del bisogno, insomma, di continuare un pochino a cercare un dialogo con le persone della nostra famiglia che però non ci sono più. E poi andiamo con Elisa e Matilda De Angelis, inaspettatamente anche cantante, che nel 2022 ci cantavano Il Tiranno.
1: Bella e Nonella, il

0: giunti al termine di questa prima ora insieme, ma nella prossima ci aspettano nomi come Dito nella Piaga, Vasco Rossi, Anna Tatangelo, Benji e Fede, anche Anna Oxa, Dargen D'Amico, eccetera eccetera. A fra poco, ci sentiamo subito dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
9: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: possibile. Radio Bella e Monella. Aspetta di scendere. L'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
7: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: E ad aprire questa seconda ora c'è una terzina che ci porta un pochino a spasso negli anni. Iniziamo con Dito nella piaga e la Rettore che ci cantano Chimica. Poi andiamo con Vasco Rossi, Cosa succede in città. E concludiamo con Giuliano Palma e i The Blue Beaters che ci cantavano Che cosa c'è.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

Partiamo con quello che si può definire un pezzo di cultura della musica italiana. Siamo nel 1981 quando Battiato sceglie di prendere in mano una vecchia canzone messicana, così una roba a caso, e poi ci mescola in mezzo i Beatles, Mina, Bob Dylan e la cultura classica, e insomma il risultato è Cucuru Cucù, un pezzo di quelli che appunto fanno parte proprio della storia della musica italiana. Un sacco di citazioni e un sacco di italianità nel mezzo di questo pezzo. E poi andiamo nel 2005 quando Anna Tatangelo ci cantava Ragazza di periferia. Qui si parla di una storia finita male, ispirata anche tra l'altro a una storia vera, perché Anna Tatangelo nella gioventù, presumo, aveva una relazione a distanza che non deve essere finita proprio benissimo, e da lì è stato ispirato questo brano. E poi concludiamo con Benji e Fede che nel 2019 ci cantavano Un magnifico difetto, e qui si parla di una relazione dove però non si pretende che sia tutto quanto perfetto, a volte basta semplicemente lasciare che le cose vadano, non occorre avere tutto quanto un pochino in

0: con te stupendo.
1: Ed ora parliamo del tormentone dell'estate del 2022. Sì, perché ancora a febbraio, il 2 febbraio, D'Argent D'Amico porta a Sanremo dove si balla. Pezzo che raggiunge solamente il 9° posto, parte proprio in sordina per arrivare poi a diventare una delle canzoni più ascoltate di quell'estate. E qui si parla appunto di vivere un pochino oltre le difficoltà che avevamo appena passato negli anni precedenti. E devo dire che la pandemia ha ispirato veramente un sacco di canzoni, un posto dove si può ballare senza essere giudicati e soprattutto lasciandosi andare senza troppi pensieri, troppi problemi. E poi andiamo nel 1990, quando Anna Oxa arrivava sempre al Festival di Sanremo con Donna con te, pezzo rifiutato da Patti Pravo, ma poi secondo me la Patti si è un attimino pentita. Concludiamo con Imodà, era il 2010 quando ci cantavano La notte.
2: Bella e Monella, il 3.

0: quando siamo arrivati ad 1 ora e mezza, ovvero la metà di questo tempo insieme. Un piccolo spoiler, come sempre, di quello che ci aspetta. Nella prossima mezz'ora arrivano nomi come gli Articolo 31, Alex Britti, Antonello Venditti, Pino Daniele, Neck e un sacco di altri a fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: 2 verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
7: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
19: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
22: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
23: La cassa.
24: Radio Bella e Monella è anche in video.
25: Musica.
24: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
26: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45
22: 5 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Eli, ma che facciamo stamattina?
1: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
0: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
3: Siete pronti? Perché con questa terzina ci scateniamo, cantiamo, balliamo, tutto quanto. Iniziamo con Alex Britti, La Vasca. Poi continuiamo con gli Articolo 31, Domani. E concludiamo proprio a squarciagola con Blanco e la sua Blu Celeste.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: E questa terzina inizia parlando di qualche problema amoroso. A farlo ci pensa Neck, che nel 2005 ci scriveva il pezzo Lascia che io sia. E con questo pezzone ovviamente domina per tutta l'estate, al Festival Bar, nelle classifiche, ovunque. Qui si parla di un amore che a volte ha anche bisogno di qualche spazio. Lascia che io sia, ecco, quello che vorresti tu, certo, ma anche con qualche spazio personale mio, così mi lasci respirare. Io sto bene, tu stai più bene, insomma facciamo che ci guadagniamo tutti. E poi andiamo con Antonello Venditti, che invece all'opposto ci parla di una storia d'amore che finisce. Nel 1984 ci cantava Ci vorrebbe un amico, sì, perché dopo la fine di una storia c'è proprio bisogno di un'amicizia forte, un inno all'amicizia nato dalla distruzione di un amore, come spesso succede che durante le storie d'amore gli amici spariscono e poi ritornano perché hanno proprio bisogno di te. E concludiamo fortunatamente parlando d'amore, quello vero, perché nel 1998 Pino Daniele ci cantava Amore senza fine, tratto dal disco Yes I Know My Way.
1: Bella e

0: passato, andiamo nel 2009 quando Marco Carta ci cantava La Forza Mia, e dopo la vittoria ad Amici questa canzone andava proprio dedicata a tutte le persone che lo avevano sostenuto in quel periodo, lo avevano portato al successo e l'avrebbero poi accompagnato anche al Festival di Sanremo, quindi insomma una dedica bella caruccia. E poi andiamo con Bruno Risas che ci parla di un po' di vita quotidiana, siamo nel 2019 quando ci cantava Per due che come noi, pezzo che parla un pochino dell'amore ma non idealizzato, qui si parla un po' di più della quotidianità, dell'intimità, dei dubbi che si hanno ovviamente, perché se ci sono pure quelli, perché altrimenti non esisterebbe amore, poi anche del desiderio ma anche della complicità che si può avere all'interno di un rapporto di coppia. E poi andiamo nel 2023 quando San Giovanni ci scrive dopo un periodo a Los Angeles americana, e qui si parla di una storia che finisce, dell'amaro in bocca che ti lascia quando appunto ci pensi ancora.
1: Bella e Monella, il 3

0: Conclude anche questa seconda ora insieme. Ce ne manca solo un'altra che come sempre ci accompagna fino all'aperitivo. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta: arrivano nomi come Marco Mengoni, poi arriva la Gianna Nannini, poi arrivano gli Articolo 31, Eros Ramazzotti, eccetera eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Magari non l'avevi pianificato.
7: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: designer e artigiani.
1: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Terzina particolarissima per aprire questa terza ora insieme. Iniziamo con Miani, Tu vivi nell'aria, e poi Eros Ramazzotti, L'Aurora, e concludiamo con Capo Plaza, Nati Bastardi. E anche qui si canta, si balla, ce n'è per tutti i gusti, ci si scatena anche un pochino, inizia già la festa dall'aperitivo.
8: Bella e Monella, il treno

Ed ora parliamo di uno dei pezzi più minimalisti probabilmente di Marco Mengoni. Siamo nel 2013 quando ci canta L'Essenziale e qui, tratto dall'album Pronto a Correre, si parla di ritornare alle cose facili, alle cose semplici, alle cose essenziali appunto di tutti i giorni, come solo Mengoni con la sua grandissima voce ci sa cantare. Ovviamente i suoi pezzi sono sempre un capolavoro, se non altro perché lui quando canta, cioè si sa. E poi andiamo con i Los Locos, che nel 1998 ci facevano ballare tutti quanti con Ai Ai Ai, conosciuta come ovviamente la sigla di Un Medico in Famiglia. Come dimenticarcela? Quando parte questa canzone sì, ci viene voglia di ballare, ma il nostro cervello probabilmente è già sulla sigla della famosissima serie che ci guardavamo tutti i giorni. E poi arrivano gli Articolo 31 con i Coma Cose. Attenzione, due coppie stranissime, particolari, che però hanno vissuto un sacco di alti e bassi, un sacco di rotture, un sacco di crisi.

0: E torniamo nel 2016, quando dopo la chiusura dei Dear Jack, Alessandro Bernabei decide di continuare da solo e parte così subito con il Festival di Sanremo, giusto per rendere le cose leggeri e proprio alla portata di tutti. Il pezzo era Noi Siamo Infinito ed effettivamente ce lo siamo cantato un bel po' tutti quanti a memoria. E poi andiamo nel 1995, quando Gianna Nannini, ci cantava una delle sue canzoni penso più ben riuscite, tratto dall'album Dispetto, Era meravigliosa creatura. Sì, un inno alla forza, alla bellezza, tutte quelle cose grandi della persona amata. Insomma, non ha bisogno di descrizioni, anche perché utilizzata in una cosa come 100.000 pubblicità, ce la ricordiamo a memoria tutti quanti. E poi andiamo nel 1997, quando anche noi in Italia avevamo un surrogato dei Backstreet Boys, i ragazzi italiani che ci cantavano Vero Amore. Quanto bella era sta canzone!
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: questa mezz'ora insieme ce ne rimane solo una, un'ultima, e quindi andremo ad ascoltarci nomi come Adriano Celentano, Ultimo, Elite, FIBA, Neffa, Levanti, Pinguini, Tattici Nucleari, eccetera eccetera. Vi aspetto tra pochissimo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Partenza Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
15: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
17: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
18: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E quest'ultima mezz'ora insieme parte accontentando tutti, perché questa terzina mette veramente d'accordo tutti. Madame, Marea, Adriano Celentano con Gelosia, e si conclude con Prezioso, voglio vederti danzare, si canta, si balla, generazioni nuove, generazioni di una volta.
1: Bella e Monella, il treno.

0: Sabato pomeriggio arriva anche il momento degli inviti, perché se siete amanti della musica italiana, se vi piace cantare e ballare sulle canzoni del nostro paese, quelle che conosciamo tutte quante a memoria, beh, allora non vi potete perdere le serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella e tutto il meglio della musica italiana. Dove ci potete trovare? Beh, per esempio, sabato 3 ottobre saremo a Vangadizza all'Ottoberfest, poi ci troverete anche il 10 al Doppio Malto a Tiene, poi l'11 saremo alla mostra dell'artigianato nato a Marano Vicentino e poi vabbè, insomma, ci sono un sacco di altri appuntamenti, quindi se avete voglia di fare festa con noi venite a trovarci magari sulle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band, così vi beccate tutta la lista delle prossime date e ne trovate magari una vicino a casa vostra e siete un pochino più comodi per venire a fare festa insieme a noi. Vi aspettiamo.
1: Bella e Monella, il

0: anche oggi il treno degli anni finisce, io vi lascio all'aperitivo. Erano Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me, Neffa, La mia signorina e i Pinguini Tattici Nucleari con Islanda. Non mi resta che mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica e noi come sempre ci risentiamo qui sabato prossimo dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea. Ciao!
1: Bella e Nonella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni!
3: Tutto da cantare!
4: Tutto da cantare!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
9: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
13: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: italiane da cantare. In collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. Da oggi rialzi sulla diesel, ha dimezzato lo sconto sulle accise. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,338 euro per il gasolio e a 2,154 euro al litro per la benzina. Da lunedì Eni fissa un tetto massimo sui carburanti. Voli sospesi fino alle 12 di domani all'aeroporto di Catania. La causa è l'attività dell'Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera che in fase di atterraggio potrebbe provocare rischi per la sicurezza dei velivoli. George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Formula 1 a Baku in Azerbaijan, secondo Verstappen, terza l'altra Red Bull di Ajar, Ferrari ai piedi del podio con Leclerc davanti ad Antonelli, quinto in rimonta davanti ad Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: prendersi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella.

ormai ce l'hanno nel DNA, quello di prendere queste canzoni, rifarle, ce le fanno cantare e ballare. Noi siamo contenti, avete capito? Stiamo parlando di GUE.

lo sapete, potete anche interagire con noi. Noi siamo contenti, siamo contenti però di una cosa che scoprirete tra poco. Vabbè, tempo al tempo, Artifive con Fucili e Macchinoni.

di te, D'Argento amico. Adesso è quel momento là, quello delle tre canzoni, una dopo l'altra. Prima Maze, Salme con la pesce, la conoscete, Cattive abitudini. Dopo Rocco Ante, J-Ax, Ti volevo dedicare.

0: Ti volevo dedicare e Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Ora è quel momento, quello del disco sempre bello. Se non vi piace, ve la prendete con Thomas Menegazzi. Il selezionato è quello di Daniele Silvestri e si intitola Salirò.
1: Bella.

0: Ah, però mi raccomando, anche nella seconda c'è il disco limone, un sacco di dischi. Non mancate, non scappate.
1: Bella disco.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: 333-7366-170, lo sapete, è il nostro numero per interagire con noi, per mandarci i vostri bellissimi video mentre ascoltate il nostro disco limone. Il selezionato di Thomas Menegazzi, amico mio grande, beh, è una canzone questa da cantare, la cantano anche allo stadio, è Brescia, è Guasto d'amore.
1: Bella disco, disco limone.

0: bella, quanto è bella e quanto ci faceva cantare appena uscita, vi ricordate? Poi vabbè, a Genova la cantano ancora di più, perché vabbè, Brescia è da quelle parti, anche tanti artisti, anche Alfa sempre presente allo stadio, insomma, beati loro, quelli di quelle zone che hanno tutti questi artisti bravi. Va bene, non perdiamo tempo, abbiamo detto tre artisti uno dietro l'altro come nella prima mezz'ora. Il Pagante apre le danze con Spingere, poi Fred De Palma e Anitta con La Testa Gira e Baby Gang con Criminal.
1: Bella disco. Spingere.

0: buon weekend. Ciao!
1: Bella Disco!
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Magari non l'avevi pianificato.
6: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!

0: italiane da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buona serata da Federica De Boni. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Folla per la messa a Place de la Concorde a Parigi. 800.000 le persone presenti. Sento che avete sete di pace. Le parole del pontefice ora è atteso al santuario di Lourdes. Il leader di Futuro Nazionale, Vannacci, pubblica una immagine modificata della deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. Lei replica: spogliata come strumento di propaganda, valuto la denuncia. In Canada i mondiali di ciclismo su strada, l'azzurro Filippo Ganna ancora argento dopo i secondi posti del 2023 e 2024. Il belga Remco Evenepoel, re della cronometro mondiale, conquista il quarto titolo consecutivo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Bella e Monella, tutta da cantare!
6: Questa volta il consueto orario fino alle ore 21 con me, Elisa, aperitivo all'italiana in questo sabato sera. Partiamo con Noemi, tu cosa fai?

0: sentirti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai stasera? Ma voi che cosa fate? Cosa combinate? Perché siete in giro all'orario così aperitivo, apericena? 393-7366-170. Come sempre partiamo dal mondo della musica e parliamo di Annalisa. Manca pochissimo al 9 ottobre, ma io sono fuoco Platinum Edition e il nuovo album uscirà per l'appunto il 9 ottobre, include il disco originale, la versione live che è stata registrata durante il tour, e poi ci sono chiaramente dei brani inediti, delle collaborazioni, tra cui anche Amica con Madame, che stiamo apprezzando ascoltando in radio. È un album che celebra il rapporto dell'artista con il pubblico, il rapporto con una carriera che dura ormai da tantissimi anni, e poi anticipa il primo concerto a San Siro. La previsione per il 12 giugno 2027 a Milano, i biglietti sono già online, quindi accaparrateveli subito. Lo so che manca tantissimo, ma il 12 giugno 2027 Annalisa sarà a San Siro con tutti i suoi più grandi successi e sicuramente tantissime sorprese. Adesso Irene Grandi con Per fare l'amore. Radio Bella e Monella.

0: Lorenzo Giovanotti con Fuori Onda, parliamo di fuori classe. Ultimo, ragazzi, ultimo è entrato nel Guinness World Record. Il sogno di tutti gli artisti, il sogno di qualsiasi persona in realtà. La favola per sempre, questo era il titolo del concerto che ha avuto un sacco di biglietti venduti in pochissimo tempo, che si è tenuto a Tor Vergata a luglio 2026 con 250.332 biglietti venduti. È diventato il solista uomo con il maggior numero di biglietti venduti per un singolo concerto, tra l'altro concerto che è stato ripreso e che viene riproposto nelle sale cinematografiche questo fine settimana con l'evento, il film Ultimo Tutto Live a Tor Vergata. Quindi se non sapete che fare questa sera, se vi siete persi questo live speciale, andate al cinema perché potete rivederlo. Adesso Francesco Gabbani con Amen.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

E parliamo di musica in questo sabato sera, mentre mi raccontate cosa state combinando in giro al 393-7366-170. Parliamo anche del Festival di Sanremo, perché è vero che inizierà nel 2027, è vero che è in programma dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston, è vero che sarà condotto da Stefano De Martino, ma Stefano De Martino vuole lasciarci lo zampino, e così ho fatto anche la rima, perché sta introducendo diverse novità. Intanto sappiamo per certo che i concorrenti saranno 24 e tra le serate nuove ci sarà la serata performance, che è dedicata anche alla scelta del rappresentante italiano all'Eurovision, quindi probabilmente cambieranno i giochi, non è più il vincitore assoluto del Festival di Sanremo, ma è una persona che verrà scelta nel corso delle serate. Il voto del pubblico sarà importantissimo anche per la finale, perché la votazione conclusiva dei finalisti sarà affidata soltanto ed esclusivamente al pubblico con il televoto e anche con il voto online. La terza serata rimarrà dedicata alle cover, quindi sicuramente qualcosa bolle in pentola, pian piano vi snoccioleremo le varie novità. Adesso Emma si vocifera che sarà tra i concorrenti, tra i big, lo scopriremo, intanto ci ascoltiamo.

amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis,

0: 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
7: Ecco la merenda!
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica, Ernia che si è appena sposato, quindi tanti tanti auguri. Seconda mezz'ora di Aperitivo all'Italiana, apriamo così con il mondo del cinema. Ci sono un sacco di film italiani, tra l'altro siamo reduci dalla mostra d'arte cinematografica di Venezia che ha visto diversi vincitori, diversi riconoscimenti, e tra i riconoscimenti e tra gli attori presenti c'era anche il protagonista di Nessun Dolore. Nessun Dolore racconta di questa città in cui gli abitanti vengono improvvisamente colpiti da un fenomeno del sonno. Dormono praticamente tutti quanti, però tra i pochi rimasti c'è Davide. Davide è tormentato dal senso di colpa per un evento che lo ha sconvolto. Ha sconvolto un po' lui e tutta la sua vita. E quindi in questa città che è tutta nanna, tutta sospesa, tutta silenziosa, l'incontro con Elsa, che gli offre la possibilità di confrontarsi con il passato, di ritrovare la speranza, è salvifico. È un film che unisce realismo, chiaramente fantasia, affronta diversi temi, dal senso di colpa, il perdono, la possibilità di riscattarsi, di ricominciare. Un film sicuramente interessante, Nessun Dolore nelle sale cinematografiche proprio questo weekend.

0: Anna su Radio Bella Monella, e Anna Foglietta è la protagonista, o meglio è la regista di questo film che è stato presentato anche al Festival dell'Arte Cinematografica di Venezia dal titolo Una Storia, e racconta la crisi di Erika e Mauro. Sono questa coppia che vive in provincia, vede un po' il proprio equilibrio cambiare quando la figlia Irene parte e va a studiare lontano, quindi la casa è vuota, fa emergere le fragilità, vecchie ferite, ma anche quei desideri rimasti nascosti. E quindi attraverso questa crisi, che in realtà le coppie si ritrovano a volte, no, a dover affrontare nella vita reale, i due sono costretti a confrontarsi con se stessi ma anche con il loro rapporto, e quindi riscoprono la possibilità di cambiare, di trovare un nuovo modo di stare insieme. È un film davvero molto interessante, è un film che ci fa riflettere anche sulle varie vite di coppie, i cambiamenti durante la vita. Una Storia, diretto da Anna Foglietta, è il film che vi consiglio e che trovate nelle sale questo weekend.
1: Radio Bella e Monella.

0: Le bambole di Pezza con Porno qui su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare, la radio che vi fa anche ballare grazie a Robby Borillo che arriva con i suoi belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Robby Borillo from Los Locos. A proposito di Los Locos, noi in questo momento ci troviamo nella bella Sicilia, nella Cenacria, siamo nella bellissima isola, la regione più grande d'Italia, tra l'altro, parlando di geografia. Ci troviamo qui per una bella serata in provincia di Messina, siamo a San Filippo del Mela con il nostro concerto Los Locos. Se siete da queste parti, veniteci a trovare. Ma parlando di tormentoni, parliamo del nostro Vasco nazionale, quindi Vasco Rossi, con la sua Rewind o Rewind, come diceva lui. Cantatela un po' come volete voi. E poi, visto che siamo in tema di weekend, magari sicuramente andremo in qualche locale a scatenarci questa sera, mi è venuto in mente un pezzo che secondo me è uno di quelli, è diventato proprio un classico dei pezzi di discoteca. Molti pezzi di dance disco esauriscono il loro potere magari solo in qualche mese. Questo è uno dei pezzi che secondo me rimarrà, e rimarrà per un bel pezzo. LMFAO, non ho mai capito come si pronuncia. Comunque la canzone è Party Rock Anthem. Sul volume, sulle mani, arrivano i belli di oggi.

0: belli di gruppo.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Il rinforzo dell'alta pressione sull'Italia settentrionale nella giornata di domani sarà garanzia di tempo stabile sia sulle nostre regioni nord-orientali ma anche il vicino nord-ovest. Giornata soleggiata o al più poco nuvolosa, qualche nuvola in più in mattinata in rapido dissolvimento entro il primo pomeriggio. E il clima fresco di notte, ancora minime che scenderanno durante questa nottata fino a 11-12 gradi in aperta pianura lontana dai centri urbani, massime domani invece fino a 25-26 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Bella e Monella.

Anima con Cabana su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare in questo sabato sera con me, Elisa, aperitivo all'italiana. 393-7366-170 se volete suggerire, consigliare qualcosa che accade nel vostro territorio in questo weekend. Ci sono un sacco di mostre che hanno aperto, che sono disponibili al pubblico tra fino al 2027, quindi c'è tutto il tempo per andare a visitarle. Una di queste è a Mestre, alla MUVEC, la casa della contemporaneità. È aperto proprio oggi e proseguirà fino al 14 febbraio, fino a San Valentino 2027, una mostra davvero molto interessante, con autori, magari li avete sentiti, studiati tra i libri di scuola, Klimt, quello del bacio famoso,

0: sentimenti, con le inquietudini individuali, con le inquietudini anche collettive della società del Novecento, perché sapete che l'arte all'epoca raffigurava anche un disagio sociale. Quindi un viaggio davvero nel mondo dell'arte, nel mondo del Novecento, con Klimt, Schiele, Kokoschka, il corpo nell'arte contemporanea, a Mestre, al MUBEC, questo fino al 14 febbraio 2027, quindi avete tutto il tempo per organizzarvi. Adesso Mara Sattei con Piango in discoteca.
1: Ho preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

Da Nonai con Booster su Radio Belle Monella. Sapete che non vi abbandoniamo, ci sono sempre un sacco di eventi, un sacco di appuntamenti. Domani mattina saremo alla RAN 51 all'aeroporto militare di Strana. Ragazzi, aprono le porte, è un'occasione eccezionale, c'è la corsa ma si può anche camminare, c'è l'animazione di Radio Belle Monella, un sacco di festa, c'è la possibilità di vedere da vicino questo aeroporto che solitamente è chiuso al pubblico. Quindi correte tutti quanti alla RAN 51, iscrivetevi, utilizzate i social, utilizzate tutti quanti i canali, trovate tutte quante le informazioni anche sui nostri social oppure sul sito www.bellemonella.it. Vi aspettiamo domani.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. In questo sabato sera stiamo dando qualche piccolo suggerimento, qualche piccolo consiglio a chi non sa che cosa fare nel fine settimana. Ci sono un sacco di mostre che hanno aperto nella giornata di oggi, per esempio ce n'è una a Mantova. Se vi fate il giro a Mantova, se ci ascoltate da quelle parti, è una di quelle città che vanno viste almeno una volta nella vita. A Palazzo Te, che è uno dei luoghi simbolo, da oggi fino al 10 gennaio 2027 c'è una bellissima mostra con autori di grandissimo calibro. Inventare la natura si chiama, Leonardo, Arcimboldo e Caravaggio. Abbiamo detto poco, è un progetto molto bello, espositivo, che quindi analizza l'evoluzione proprio del concetto di natura nel Rinascimento italiano, ma non solo. Il contrasto tra le opere che sono in mostra e tra quelle che si trovano proprio a Palazzo Te rende la visita sicuramente molto suggestiva. Quindi se vi capita di fare una cappatina a Mantova, sappiate che fino al 10 gennaio 2027 c'è questa mostra davvero prestigiosa. Ora Carmen Consoli con Confusa e Felice.

0: con Rolling Stones chiudono quest'altra mezz'ora di aperitivo all'italiana. Ne abbiamo un'altra, non scappate, mi raccomando. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

0: Alice Madame con Amica nell'ultimissima mezz'ora di aperitivo all'italiana con me Elisa. Allora ragazzi, è ufficialmente autunno, dal 23 settembre è cambiato tutto quanto, è arrivato l'equinozio d'autunno, ha segnato la fine dell'estate, almeno quella astronomica, a livello meteorologico non lo so, tuttavia pensiamo all'autunno con il foliage, quei colori meravigliosi, i paesaggi mozzafiato e poi tutte quelle cose buone che si mangiano, mi viene in mente la zucca, i funghi, le castagne. Buonissimo. Beh, da quel momento, dal momento dell'equinozio, le giornate iniziano gradualmente ad accorciarsi, quindi un po' di tristezza c'è, le notti si allungano, c'è l'inclinazione chiaramente dell'asse terrestre, del movimento della Terra attorno al Sole che cambia e quindi cambia anche la nostra percezione riguardo alle giornate, alle nostre ore di luce. Il termine però equinozio deriva dal latino e indica un periodo di giorno e notte che hanno la stessa durata in misura di ore, o almeno una durata simile, dovrebbero essere 12 ore di giorno e 12 ore di notte. La sapevate questa cosa? Ma soprattutto l'equinozio d'autunno ha affascinato diverse culture nel corso dei secoli e quindi fra poco andiamo ad indagare su qualche leggenda, qualche cosa di particolare. Prima però Tiziano Ferro e J-Ax con Abbiamo vinto già.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

scattato ufficialmente l'equinozio d'autunno, abbiamo detto c'è il periodo di luce, il periodo di buio, l'equinozio significa 12 ore di luce, 12 ore di buio, però l'equinozio d'autunno ha sempre affascinato per secoli, secoli e secoli diverse culture, ha dato origine a un po' di leggende, un po' di tradizioni, cose misteriose, all'epoca e al tempo dei tempi, come si suol dire, anche a dei festeggiamenti piuttosto particolari. Allora, visto che sabato sera, facciamo un po' di cultura. Pensate che nell'antica Grecia l'equinozio d'autunno era legato al mito di Persefone. Persefone era questa donna che era costretta a trascorrere gran parte dell'anno negli inferi con Ade, quindi faceva 6 mesi lì e 6 mesi sulla terra, quindi 6 mesi quindi di buio negli inferi e 6 mesi invece di luce, e questo spiegava simbolicamente proprio l'alternarsi delle stagioni. Se andiamo a vedere invece la storia, i Celti celebravano l'arrivo dell'oscurità, e quindi in questo caso l'equinozio d'autunno, con dei grandi fuochi in modo da regalare luce al cielo, quella che mancava, no? Gli antichi romani invece organizzavano delle feste nei campi accompagnate dal consumo di vino, ricorre anche, no, nelle scritture, nei vari autori. Quindi abbiamo capito che l'equinozio d'autunno da sempre è legato ad antiche tradizioni e antiche

0: parli più.
1: Ultimissimi minuti per Aperitivo all'Italiana. Basta, mi sono appassionata all'autunno. Ma cosa portiamo a tavola? In autunno è importante conoscere la frutta e la verdura, perché hanno un senso, ci aiutano soprattutto contro i raffreddori, contro le influenze. Ogni alimento ha delle proprietà piuttosto importanti ed è importante conoscere che cosa mangiare, perché anche nei supermercati al giorno d'oggi la disponibilità durante tutto l'anno c'è di qualsiasi cosa. Invece tra le verdure autunnali troviamo la zucca, che è buonissima, fatta al forno, potete fare anche i dolci, si possono fare un mucchio di cose. I broccoli, il cavolfiore, che è molto importante, ha un'azione antiossidante, aiuta anche l'organismo. I finocchi, che drenano, gli spinaci, le carote, le patate, che servono anche per dare un po' di sostegno. Le rape, il radicchio, adesso arriva anche il radicchio tardivo di Treviso, tutte quelle specialità buonissime. Per quanto riguarda invece la frutta, c'è bisogno di tanta vitamina C, perché ottobre, novembre, dicembre chiamano al raffreddore sicuramente, quindi i cachi, le castagne, i mandarini, le mele, il melograno, che è buonissimo, i kiwi, l'uva. E tra le erbe e i fiori troviamo l'erba di pinocchio, lo zafferano, il sambuco, che aiutano chiaramente anche l'organismo. Quindi mi raccomando, quando andate al supermercato fate la spesa intelligente.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: città degli angeli, siamo ormai in chiusura della nostra puntata, un puntatone. Abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di cinema, abbiamo dato un sacco di consigli agli indecisi del fine settimana, ma ci siamo portati fino al 2027. E poi abbiamo parlato di autunno, l'equinozio d'autunno che è arrivato, con la consapevolezza di fare una spesa che sia adatta. Detto questo, io direi di archiviare la puntata. Ci risentiamo, per quanto mi riguarda, lunedì con Buongiorno Unca a partire dalle ore 7. Ciao!
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
11: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
14: Bella e Monella, tutti.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Mamma, che weekend scatenato! Iniziamo con gli Earth, Wind and Fire, Jovanotti 883, articolo 31, Ligabue e tanti altri. Mi raccomando, sul volume e sulle mani, arrivano i belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Buongiorno amici, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Io lo so che la prima canzone che vi sto per proporre l'ho proposta anche qualche giorno fa, ma siccome è la mia canzone preferita, lasciatemelo fare, ma anche perché riguarda proprio questo periodo, perché settembre, la canzone avete già capito, è September degli Earth, Wind and Fire, mia canzone preferita, lo ripeto. E la metto oggi proprio perché a un certo punto la canzone dice all'inizio: Do you remember 21st night September, cioè proprio il 21, la notte del 21. E quindi, visto che oggi è il 21, allora voglio iniziare proprio con questa canzone. Molti credono che appunto il 21 sia l'equinozio d'autunno, quindi inizi l'autunno. Effettivamente questa è un po' una convenzione, però effettivamente astronomicamente parlando, facciamo il figo, inizia il 23 quest'anno, perché sapete che un po' cambia ogni anno l'inizio dell'equinozio di autunno, per cui dai, se ufficialmente inizia oggi, però abbiamo ancora un paio di giorni di estate. E infatti la seconda canzone che ascolteremo, proprio che ci

0: secondo tormentone che ascolteremo, sempre andando a pescare dai leggendari anni 90 che alla grandissima stanno andando in questo periodo, una canzone degli 883 per cui Max Pezzali e Mauro Repetto ancora insieme con Rotta per casa di Dio. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.
1: E allora

C'era Tarzan Boy, mi ricordo, e tanti altri, ma questo che vi ho accennato all'inizio è quello di Urlando contro il cielo di Ligabue, che è proprio un classico, ma viene fuori proprio un coro da stadio effettivamente, ed è il primo tormentone che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo tutti i giorni con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella Monella, tra l'altro una radio tutta da cantare, per cui ci lanciamo a cantare proprio a squarciagola. Poi, visto che abbiamo parlato di cielo, perché Urlando contro il cielo, mi è venuto in mente la canzone di Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, ci sono tante canzoni veramente dedicate al cielo, potremmo fare una settimana intera solo di canzoni di questo tema, mi è venuta un'idea, magari fra qualche settimana lo facciamo. Io sono Roby Borillo, vi auguro buon ascolto.

0: Quante belle canzoni che torneranno comunque puntuali anche nella seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
13: Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Facciamo i nomi: Sal da Vinci, Los Locos, Vasco Rossi e tanti altri nella seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ragazzi, ma lui è vincitore di Sanremo di quest'anno 2026. Si è posizionato alla quinta posizione dell'Eurovision Festival. Ovviamente sto parlando del nostro Sal da Vinci. Era tanto che non lo riproponevo effettivamente nei nostri tormentoni. Tormentone che sicuramente questo ce lo porteremo negli anni a seguire, sicuramente in tutti i matrimoni napoletani. Questo è poco ma sicuro. Ovviamente avete capito che sto parlando di Per Sempre Sì. E visto che stiamo parlando di tema matrimoniale, mi è venuto in mente una canzone di Bruno Mars che si chiama per l'appunto Marry You, cioè I think I wanna marry you, cioè io penso che vorrò sposarti con te.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo dei Los Locos ogni tanto non può non proporre una canzone dei Los Locos. Visto che l'altro giorno avevamo parlato di Rino Gaetano, noi abbiamo fatto una versione di una canzone di Rino Gaetano nel nostro stile, nella nostra maniera, nell'arrangiamento che noi sappiamo fare, quindi molto spagnoleggiante, molto latino. E quindi Ai Maria in versione Los Locos, ve l'ho già proposta anche qualche tempo fa, ma ve la voglio riproporre, molto carica, molto spagnoleggiante e molto mani flamenche. Poi, secondo tormentone, visto che di Maria si parla, Maria quella buona ovviamente, con Oi Maria ci riascoltiamo.

Cenacria, siamo nella bellissima isola, la regione più grande d'Italia, tra l'altro, parlando di geografia. Ci troviamo qui per una bella serata in provincia di Messina, siamo a San Filippo del Mela con il nostro concerto Los Locos. Se siete da queste parti, veniteci a trovare. Ma parlando di tormentoni, parliamo del nostro Vasco nazionale, quindi Vasco Rossi, con la sua Rewind o Rewind, come diceva lui, cantatela un po' come volete voi. E poi, visto che siamo in tema di weekend, magari sicuramente andremo in qualche locale a scatenarci questa sera, mi è venuto in mente un pezzo che secondo me è uno di quelli, è diventato proprio un classico dei pezzi da discoteca. Molti pezzi di dance disco esauriscono il loro potere magari solo in qualche mese. Questo è uno dei pezzi che secondo me rimarrà, e rimarrà per un bel pezzo. LMFAO, non ho mai capito come si pronuncia, comunque la canzone è Party Rock Anthem. Sul volume, sulle mani, arrivano i belli di oggi.

0: tormentoni, tanti belli di gruppo, come li chiamiamo noi, che torneranno puntuali nella pillola giornaliera lunedì. Io sono Roby Borillo dello Slocos, nell'augurarvi ancora un buon weekend, vi auguro anche che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo. Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: De Simeon suona Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è indifferente.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Siamo la grande festa italiana.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: amo la grande festa italiana.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella Italia.

0: macchina.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Antonella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro. Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
0: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Naturalmente, con tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Morella, tutta musica italiana, ma che è? Una cafonata?
1: Non riesco più ad essere lucida. Il cuore parla e dice stupida.

insulti. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiano con Antonello Cerri.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegatomi

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamando lo 0423-7367.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

Hizo paz, hizo paz. Si se indossa nervatura, metta tutto in faccia, amore. Hizo paz, hizo paz. Ma chi dice che Masaniello poi non sia più bello? E non so.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare